0: ګوند رادیو ته خرغلاس
1: رادیو ګوند ټریولینګ وداوت موویګ.

Ah,

Mm-hmm.

Get him!

0: einfach grand plaisir de solidar à tous les spectateurs et spectateurs de Radio Gwen de solidar en romanche. Ed è un onore di essere parte di questa radio.
1: Radio Gwen, traveling without moving.

Tempo fa, in una galassia lontana, lontana. Ma che cosa sto dicendo? Noi non siamo in una galassia lontana, siamo proprio qua, nascosti tra voi, gente della Terra. Noi siamo il network radiofonico studentesco del Canton Ticino. Noi siamo Neptune!

0: Benvenuti e bentornati cari radioascoltatori. Oggi siamo qua, giorno 28 settembre 2025, a fare la prima puntatona delle radio studentesche. Siamo oggi qua in compagnia di
1: Ash
2: e Damiano, che scomparirà tra tipo 5 minuti.
0: Sì, perché è il servizio militare che richiama, giusto?
2: Esatto.
0: Però oggi siamo qua per introdurre il grande tema che ci accompagnerà durante tutto l'anno e sarà quello delle disconnessioni affettive tradotte in violenza.
2: Come sempre il tema non è sempre chiarissimo al primo ascolto, perciò sì, cercheremo di spiegarlo un pochettino. Adesso, in questa puntata nello specifico, si vuole cercare di discutere il disagio psicologico adolescenziale e chi dovrebbe parlare di questo, se sono gli adolescenti che dovrebbero parlare dei propri problemi, se gli adulti ne dovrebbero discutere e sostanzialmente quanto senso avrebbe dare supporto sia da adulti che da adolescenti appunto adolescenti con disturbi.
0: Parleremo anche poi inoltre di dove si può parlare di queste cose, quindi se ci sono dei luoghi sicuri, se ci sono e non lo sono in verità, protetti e così via, per parlare proprio di questi disagi delle nostre generazioni passate, soprattutto in questo periodo dove le trasformazioni sociali sono rapidissime e spesso da tutte le informazioni siamo disorientati e non sappiamo bene dove andare a trovare un riparo per magari risolvere dei nostri problemi e così via.
2: Sì, perché in sé è sempre difficile cercare un luogo sicuro o comunque un luogo di dialogo dove ci si può sentire tranquilli a parlare dei propri problemi senza sentirsi giudicati, e sempre di più secondo me sta diventando più difficile.
0: Sì, poi infatti parleremo anche un po' della nostra situazione qua nel Mendrisiotto, comunque in Ticino e nella Svizzera, e sempre con degli spunti a partire dalle nostre esperienze, da conoscenze e così via, che ci aiutano sempre ad affrontare questi temi, soprattutto questi temi che fanno parte della nostra vita di tutti i giorni, anzi.
2: Esatto, temi che appunto sono anche difficili da discutere, però avere uno spunto di riflessione e cominciare a partire dalla nostra esperienza porterà sempre verso qualcosa di interessante, comunque un dialogo che perlomeno parte da uno spunto interessante, spero che vada a finire in una direzione che potrebbe essere interessante e magari anche utile per qualcuno.
0: Sì, decisamente. Te hai anche qualcosa da dire, Ash?
1: Al momento non ancora, sto ancora pensando un po' a quello che potrei dire, soprattutto vedendo un po' un attimo la scaletta che c'è.
0: Sì, sì. Allora direi di mandare già la prima canzone, che è Vivo nell'eterno paradosso di Caparezza. Buon ascolto. Vivo!

0: Ed eccoci arrivati al primo intervento di questa prima puntatona e c'è stato un cambio qua tra i redattori, essendo che Damiano è già dovuto fuggire e siamo in compagnia adesso di...
1: Di Matis, ciao. Ciao. Sono di Radio Giancolciani e basta, ecco.
0: Bene, sì. Oh cavolo, sono l'unico di Radio Lime qua.
2: Oh no!
0: Oh no!
2: Oh no.
0: Vabbè. No, no, è vero, c'è Nora alla regia che ha il potere su tutto, quindi siamo al sicuro, siamo sicuri che la puntata può andare bene e non ci sono problemi. Nel caso, colpa di Nora. Ecco, siamo arrivati qua al primo intervento, dove parleremo principalmente delle difficoltà, di quali esse sono, di che disagi noi viviamo e a cosa sono legati, da dove nascono. Quindi inizierei a dire, boh, quali sono i disagi magari più comuni nella nostra generazione o comunque tra i nostri coetanei e così via.
2: Secondo me c'è molta ansia e molto anche stress.
0: Sì, sì. Diciamo soprattutto anche ansia da prestazione, secondo me.
2: Esatto.
0: Spesso le generazioni passate fanno aspettative su di noi che noi ci sentiamo in colpa di magari non rispettare e così via. E questa è forse, sì, effettivamente è la più comune tra tutte. Poi anche a livello sociale magari anche un po' la comunicazione a volte può diventare un problema. Spesso si fa fatica magari a rimanere in pubblico o così via, in situazioni che si possono ritenere imbarazzanti o meno.
2: E ansia sociale,
0: sì,
2: magari. Cioè sempre tutto un po' con l'ansia. L'ansia è un grande problema che c'è adesso.
0: Sì, difficile comunque anche da risolvere. Però se ne parla sempre di più, vero?
2: Sì, più o meno. Per fortuna.
1: Boh, un po'. Cioè, nel tuo periodo sto un po' notando come i professori un po' stiano avvicinando questa cosa dell'ansia sociale. In più ti chiedono se forse sentirsi un po' dopo lezione per parlarne riguardo quando ha qualche problema, oppure un po' alleggerire lo studente.
0: Sì, io mi ricordo l'anno scorso, verso la fine dell'anno, che c'è stata una conferenza sull'ansia, che è stata molto molto interessante, sinceramente. Hanno portato... Nora dalla regia ci indica che non è stato interessante. Però effettivamente sì, abbiamo parlato, discusso, era comunque una conferenza un po' aperta a tutti. E si vedeva proprio come l'ansia da prestazione era forse quella più comune tra tutti. Cioè che tutti si rispecchiavano in questa ansia. E... secondo me è più dovuta a livello scolastico o magari è proprio tipo una sorta di competitività tra le altre persone o imposta dai genitori questa ansia da prestazione?
2: Secondo me un po' tutte e tre, perché dipende anche tanto dalla tua situazione familiare e da come sei tu come persona, perché ci sono magari tante persone che più che altro lo fanno anche un po' più per confronto anche, che si mettono tanto in confronto con altre persone, e oppure c'è, cioè, proprio nella famiglia ci sono ancora un po' il vecchio modo, sono tipo lì, guarda questo qua, cioè magari la famiglia che mette in confronto te con altre persone, o ti dicono, no, devi prendere questa nota qui, se no non va bene, bla bla bla bla bla, e poi l'altra, la prima opzione che hai detto non ricordo cos'era.
0: Le pressioni scolastiche, quindi proprio...
2: anche, cioè, quello è proprio il...
0: la base.
2: Il problema, esatto, sì. La base, il problema principale.
1: Ed è anche quello su cui si può essere più certi, effettivamente.
0: Sì.
1: Perché ormai c'è una sticella da seguire, quindi...
0: Sì, la consapevolezza di questo problema c'è, solo che sinceramente non è che si fa tanto per cambiare, anzi. Sembrerebbe che queste pressioni scolastiche aumentano in anno, e non si va a cercare una soluzione per tutti che possa durare per un lungo periodo. Sì, sicuramente la scuola mette tanto, ma che io sento è anche la competitività tra i compagni a livello scolastico. Cioè che magari spesso non è così visibile, ma si vede un po'. Cioè semplicemente le persone che ti vengono a dire che nota hai preso, che nota hai preso, cioè ti mettono comunque un po' di pressione pressione di prestazione e si sente tanto. Secondo me ci sono anche altre origini, tipo... di queste ansie, questi disagi e così via.
1: Forse delle false aspettative che ci mettiamo noi di sicuro.
0: Sì, ad esempio, sicuro.
1: la volontà di prendere sempre il massimo delle verifiche, anche se sappiamo che non riusciamo a farlo. Sicuro è quello.
0: Sì, noi magari ci mettiamo l'asticella sempre più in alto, sì, di quanto sappiamo noi che riusciamo a fare.
1: Esatto, forse anche un po' l'internet, tipo vedere sempre in giro gente che, non so, mostra i video di studio, dice sempre come farlo, invece è un po' impossibile replicarlo alla fine.
0: Sì, diciamo che i social portano molte, sì, ansie. Vai, stavi per parlare.
2: Non so cosa volevo dire, quindi...
0: Ok, no, sì, i social sicuramente portano con loro moltissime ansie, oltre a ansia di prestazione, ma anche, non so come definirla, ma sull'aspetto, comunque insicurezze sul proprio aspetto, sicuramente. Quelle sono completamente... Cioè, i social che lo portano, oltre magari... ha comunque la società che mostra il canone di perfezione e di bellezza in qualsiasi cosa, sui poster, per le pubblicità e così via, e come si fa a non essere influenzati in parte.
2: Sì, poi sono anche in fondo degli standard abbastanza irraggiungibili, quindi c'è anche quella pressione del non poter raggiungere quegli standard e trovarti lì tipo... E mo?
0: Sì, non sai come andare avanti, e poi dopo nascono altri problemi di insicurezza e così via.
2: Sì, e i social ti danno tanta insicurezza su tutto quello che fai, soprattutto essendo che, oppure che magari i social romanticizzano un sacco di problemi, tipo romanticizzano l'ansia e il l'eating disorder.
0: L'insicurezza alimentare non è sbagliato il termine, però è, non so se ci siamo fatti capire.
2: Sì,
0: sicuramente spesso nei social vengono alleggeriti tutti questi problemi, quando in verità magari sono più presenti che mai e dovrebbero parlarne di più, e anche molto esplicitamente, senza magari velarne un po' il vero significato e così via. Sì, tu hai qualcosa riguardo, Mattias, riguardo questo dei social?
1: Sì, di sicuro i social prendono una parte molto importante, anche perché ormai per avere una vita sociale devi averceli,
0: sì.
1: Puoi non avere un riscontro con gli altri, anche quando sei fuori dalla scuola.
0: Sì, è vero, cioè ormai sono in parte integrante della nostra comunicazione e dobbiamo per forza usarli, sennò molte discussioni mi stiamo fuori. Così, ecco, anche un altro disagio è proprio quello di non essere accettati dal gruppo, cioè, che capita spesso, come per esempio con i social. Se non hai social sei escluso da molte cose che magari l'amico di quell'amico ha postato sulle storie e no, nella discussione non posso parlarci perché non l'ho visto.
1: Sì, esatto.
0: Quindi, sì, forse l'origine di molte insicurezze, di molti disagi della nostra generazione sono proprio i social media, che però ormai sono parte integrante della nostra vita e non riusciamo comunque ad allontanarli da noi.
2: Perché sono anche in fondo una dipendenza, quindi quando inizi, poi non sai più fermarti e diventa un problema, perché poi ti trovi con tutte queste insicurezze e non
0: riesci a uscirne più.
2: Esatto.
0: Ciclo vizioso da cui è difficile uscire. Non so, voi avete magari degli esempi di vostri compagni e così via riguardo a tutti questi disagi? Se ne parla un po' tra coetanei e così via?
1: Allora, io normalmente un po' ci scherzo su, se prendo una brutta nota ormai dico che ero stanco, non me la sentivo quel giorno effettivamente. Provo sempre un po' a tirarmi sul morale, perché secondo me devi essere te convinto che riesci a farcela. Non puoi partire già col pretesto che non ce la farai.
0: Sì.
1: A soddisfare.
2: Sì, perché se inizi già subito col pretesto che non ce la farai, poi il tuo cervello si convince che non ce la farà, e quindi poi non ce la farai alla fine, veramente, perché non hai quelle energie che dovresti dare per farcela. Invece se inizi già subito col pensare, tipo, io ce la farò, metti più energie e ce la farai. E anche io un po' ho notato che con tipo i miei amici, cioè dipende che tipo di amici sono, ma con tipo una mia amica più stretta ci scherzo molto sopra, su tipo quando prendo anche una brutta nota, però in fondo ci rimango male, perché è un po'
0: Sì, mi ricordo, mi ha fatto venire in mente un aneddoto mio di questa mia docente delle medie di italiano che ogni volta che qualcuno prendeva una brutta nota diceva: "No, ma sono stupido, non riesco a farcela." Lo insultava potentissimo dicendo: "No, tu puoi farcela, sei fortissimo, sei più di quello che pensi. Se poi inizi a pensare queste cose, è sicuro che non riuscirai mai a superare e migliorare." Ed effettivamente è vero. Ogni tanto, cioè, bisogna normalizzare comunque il fallimento e cercare di apprendere da questo.
2: Ecco, il fallimento, alla scuola il fallimento, tipo, non può esistere un fallimento a scuola, soprattutto tipo al liceo, che se bocci, per esempio, già una o due volte, poi non puoi più rifare il liceo. E c'è questa cosa del fallimento qua che ti mette tanto stress, tanta ansia.
0: Sì, e ti porta poi a peggiorare anziché migliorare. C'è questo mio compagno l'anno scorso che ha iniziato con un brutto voto a matematica e non è riuscito più a superarlo perché si sentiva davvero molto in colpa per sta cosa e faceva fatica, nonostante che comunque gli esercizi in classe li faceva sempre bene ed è comunque un ragazzo svegliissimo e intelligente.
2: Eh sì, perché se tu inizi già il pensiero, ok, ho fallito, sono andato male, e poi non ce la fai, e poi continui con quel pensiero, non ce la farai. Devi cercare di cambiare la tua mente ed essere più sicuro su quello che fai.
0: Sì, sicuro. Cercare di normalizzare un po' questa cosa e apprendere da questo. Direi di concludere qua e inviare la prossima canzone che è Hold On dei Pinguini Tattici Nucleari. Buon ascolto.

0: WhatsApp.
1: Rieccoci dopo questa magnifica canzone.
2: Con un cambio di regia, di no, cioè non, non di regia, di persone radio qua a parlare.
0: La regia è sempre lì.
1: Diciamo buongiorno a...
0: Ciao, ciao, buongiorno anche a te.
1: Va sì. Bene.
0: Sono Ugo, sono proprio io.
1: Ugo, di cognome?
0: No, non saprete mai il mio cognome.
1: Cavolo.
0: Sono Ugo, di Radio Giangolciani.
2: Stavolta siamo tutti di Radio Giangolciani, quindi non è in regia.
0: Vabbè.
1: Comunque, possiamo passare al prossimo argomento, che consiste negli spazi sicuri dove si possono esprimere i nostri problemi, quelli già raccontati prima, la scorsa sezione, oppure gli altri. E analizzeremo, vedremo se sono buoni, se sono, cioè, se servono a noi effettivamente, se, come arrivarci, se sono ben visti poi. E come il Ticino rispetto alle altre zone. Allora, io partirei dicendo un po' qualcosa di personale legato al allo psicologo della scuola, che ci sono andato l'anno scorso per due o tre appuntamenti, però non mi è piaciuto così tanto effettivamente, perché sentivo un po' come una parete fra me e lo psicologo effettivamente.
0: Però è interessante che sei effettivamente dello psicologo della scuola, perché io sento che lo introducono come cosa, ma non ho mai sentito di qualcuno che ci è andato, quindi questo è un primo.
1: Ma effettivamente volevo andarci un po' per chiedere cose riguardo forse un po' a una roba che ho da quando sono, cioè una cosa alla testa, non so in realtà. Comunque un po' delle cose ricorrenti della mia vita che mi hanno portato a pensare una determinata cosa. Però ho sentito come se non mi volesse ascoltare quasi effettivamente, sembrava qualcosa di molto organizzato, quando mi interrompeva anche dicendo che attenzione, fra quarto d'ora dovrò lasciarti. Sì, era un po' troppo schematico per quello.
0: Sì, vabbè, didattico, cioè proprio sì. Affini
1: Ecco, ed effettivamente non sembrava nemmeno tanto incuriosito, non è che portava avanti il mio discorso, come ti siamo anche zitti per uno o due minuti così, anche se non saliva, anche se non dovevo pensare, non c'erano cose simili. Però sì, a un certo punto proprio mi ha creato il terzo appuntamento, proprio va bene Matis, forse lascia questo spazio a gente che ne ha più bisogno, ma non venirci più forse.
0: Ma c'è gente, c'era altra gente che ci andava?
2: Ma esatto.
1: Esatto, non penso.
2: Ma poi c'è, cioè, scusa, non significa che qualcosa che lui pensa così non ci deve andare. Cioè, se tu hai richiesto uno psicologo è perché ci vuoi andare e magari tu ne pensi che ne hai bisogno. E non puoi tipo mica dirti, no, lascia lo spazio a qualcun altro che ne ha più bisogno. Cioè,
0: se te la
2: anche
0: persona
2: per
0: che fuori ne ha
2: rispetto.
0: Bisogno.
2: Cioè, scusa.
0: Vabbè, quindi ha fallito.
1: Ha fallito
0: non
1: abbastanza.
0: È uno spazio sicuro, ma infatti io non, cioè, ero incuriosito da psicologo da scuola, perché ne parlavano così, continuavano a spingerlo, anche se non ho mai visto questa cosa, non ho mai non so che cosa fosse. Mi sarebbe interessato andarci, però non ci sono mai andato alla fine. Però sì, effettivamente se non funziona, cioè, cosa cavolo serve? È proprio uno di quegli, è uno spazio creato solo per dire che c'è uno psicologo da scuola a sto punto, cioè proprio per legge.
1: Sì, penso. Ma anche i professori un po' ci provavano, ad esempio, a quanto pare con il mio professore di chimica si è inventato un po' diverse cose riguardo il suicidio, che non voleva cose simili, però a quanto pare non erano vere effettivamente. Poi voleva più incoraggiarlo, però comunque. Sembra che i professori ci tengano, però non sanno effettivamente cosa c'è dietro. Più una cosa della scuola.
0: Sì, ma dello psicologo o dei problemi?
1: No, dello psicologo.
0: Ah, ok.
1: Che era incoraggiato i professori, ma non penso che sapeva esattamente cos'era, solo che era uno psicologo.
0: Ok, vabbè.
1: Voi invece? Esperienze simili?
2: Io no, cioè, ho avuto una psicologa che non ha mai riconosciuto i miei problemi e tutto, sempre, credo, perché credo che lo psicologo della scuola è dell'SMP e credo che anche la mia psicologa, cioè anche la mia psicologa è dell'SMP, quindi ho sentito cose non belle cioè belle dall'SMP, esperienze belle, quindi direi evitiamo l'SMP a tutti i costi.
0: E cos'è?
2: È un, adesso non ricordo per cosa stava, però è tipo un dipartimento di psicologia, psichiatria,
0: okay.
2: Così, che ti paga, cioè, però dopo cerchiamo, dopo ti faccio vedere. Io non ho avuto buone esperienze là perché, come ho detto prima, non venivano riconosciuti i miei problemi. Adesso ho cambiato, mi sono con la mia nuova psicologa che mi trovo molto meglio e infatti per me quello è uno spazio sicuro. E ci sono in Ticino, però si devono riuscire a trovare.
0: Interessante poi quando si legge, io le mie testimonianze su psicologi e aiuto le ho prese solo da dei libri che avevo letto, beh, ovviamente fiction, però una common narrative, cioè tipo una storia che si ripete è sempre che c'è una psicologa, cioè ci sono dei psicologi che però alla fine non funzionano, e quindi cioè, viene molto incoraggiato. Andare dal psicologo è sempre, cioè, fare terapia così, però è molto difficile effettivamente trovare una persona con cui ci si può confidare. A volte è molto più facile parlare con un amico o con un parente, cioè.
1: Poi secondo me uno dei più grandi problemi anche è che si paga quello, non è coperto completamente dallo Stato, la cassa malati. Poi quello che fa, cioè, non mi fa sentire così tanto bene riguardo a uno psicologo, il fatto che devo pagare un sacco di soldi poi.
0: Eh sì, eh?
1: Cioè,
0: Cioè.
1: non è per niente,
0: L'unica
1: sì,
0: cosa che dà in
1: economico.
0: più è che è una persona che ha studiato il cervello, chimica cerebrale, quindi capisce i problemi, le patologie che ci possono essere. Però alla fine per aiutarti c'è la psicanalisi, quello, allora, o se è proprio tipo una situazione molto grave in cui bisogna applicare questa cosa, altrimenti per problemi più normali è molto difficile rivolgersi allo psicologo, proprio per questa cosa, anche un blocco del prezzo, molto questo anche.
2: Ma sul prezzo, mica se andavi poi da uno psichiatra che ti riconosceva le sedute venivano coperte dalla cassa malati, o sono io che non
0: Può
2: so nulla?
0: essere, non lo so.
1: Si può essere, però secondo me è già quella una cosa un po' che ti blocca, il fatto che devi fare più giri e rigiri
0: Sì.
1: per avere un appuntamento solo.
2: No, quello sì, però cioè io andando dalla mia psicologa lo trovo molto utile. Poi vabbè, come ho detto prima, ho trovato una psicologa magnifica che mi aiuta veramente cioè, ed è bello ad andarci anche. Quindi riesco anche a parlare. Poi è vero che se ti trovi qualcuno che non ti trovi a tuo agio, non ti trovi bene, non sai parlare, poi è brutto anche andarci, non hai voglia di fare tutti quei giri.
0: Eh sì, poi è anche uno spreco di soldi o cioè di tempo.
2: Eh sì.
0: Però sì, c'è cioè, il fatto che ci sono comunque buoni psicologi, buon segno.
2: Basta solo trovarli, che è un po' difficile, soprattutto in Ticino, essendo che è un posto così piccolo e non. Cioè, tipo, solitamente le persone vanno all'SMP che ho cercato e
0: Servizio
2: sta.
0: medico-psicologico
2: Esatto.
0: dell'OSC.
2: Sì. Cioè, no, quello è di Mentrisio.
0: Ah,
2: L'OSC è di
0: ok. Sì,
2: Mentrisio.
0: l'OSC.
2: Però sì, è servizio medico-psicologico. Tante giovani soprattutto vanno là, da quello che ho sentito. Ma perché viene anche riconosciuto dal cantone? È quello che ti dà il cantone gratis, credo. Non so se è gratis, però è quello che ti dà il cantone.
0: Sì, è il servizio pubblico, che ti ha detto
2: Sì,
0: che
2: è.
0: bisogna evitarlo, e questo è un segno che proprio queste cose che sono più accessibili sono anche quelle che non forniscono un servizio ottimale, come quello del psicologo della scuola. Quello secondo me è l'esempio migliore.
2: Esatto.
0: No, io infatti non ho mai avuto esperienze in cui cercavo aiuto psicologico, quindi non ho mai idea di come sia strutturato in nessun modo.
1: Poi avrei anche un'altra cosa abbastanza forte anche nel mio cuore che è legata un pochino a mia nonna, che lei c'è già stata a Mendrisio per sue ragioni e mi ha raccontato che non si sentiva nemmeno lì tanto ospitata, veniva trattata come pazza, non veniva ascoltata, quindi
0: Perché
1: quella cosa peggiore
0: hai
1: secondo
0: messo
1: me.
0: male?
1: Poi già stai male, c'è altra gente che te lo peggiora.
0: Vabbè, quindi
2: Quindi
0: servizi ce ne sono, alcuni sono buoni, alcuni no,
1: per niente.
0: per niente.
2: Meglio secondo me meglio gli spazi privati, perché se sono privati credo che hanno proprio più volere di farlo, più voglia.
0: Guadagnano di più.
2: Guadagnano anche di più. Però vabbè, finito questo, possiamo dire che si parte con la prossima canzone che è
0: Starbusters di
2: San
0: Fontaines D.C.

0: C'è una nuova persona adesso nello studio e non è Ash, che è fuggito.
1: No, sono Francesco, sono tornato effettivamente perché, beh, da 2 anni che non sono ufficialmente in radio, qualche volta ho fatto qualche apparizione, quasi come fossi un fantasma, ma eccomi qui tornato negli studi di Radio Gwen per una puntatona per dare anche un piccolo contributo, oltre che salutare i vecchi amici e le nuove leve che mi fa piacere vedere. E vedo che, beh, siamo organizzati molto bene e anche il tema è importante. Per esempio, adesso parleremo del rapporto con i genitori e ci interrogheremo sui genitori come la prima persona con cui parlare in caso di necessità di aiuto, se ci sentiamo sicuri a parlare con loro o se in caso ci riferiamo ad altre figure di riferimento adulte, oppure se semplicemente noi gli adulti li aberriamo e preferiamo parlare con i nostri coetanei perché gli adulti non ci capiscono. Per voi com'è la situazione, ragazzi?
0: Questo, come ti senti dire questo essendo un adulto?
1: Io, beh, un
0: Sì,
1: adulto
0: no,
1: più o meno, ho
0: ovviamente.
1: 19 anni, quindi non mi sento troppo un
0: No, infatti.
1: adulto, però beh, sì. E
0: 19 anni no, non sei adulto. Cioè, secondo me si è adulti dopo i 25 anni.
1: dai, sì, possiamo metterlo così. Sinceramente, a me però farebbe piacere, magari lo dico da persona un po' più grande, per quanto pur sempre quasi coetanea, se una persona, un amico magari anche più piccolo di 2-3 anni di me, venisse a confidarsi con me e cercasse aiuto in me, nel
0: Sì, appunto.
1: senso dire va bene, aiutami per questo aspetto.
0: Sì, chiedere consigli a una persona con più esperienza, poi tra amici cioè, avere amici di età diverse anche è bello a volte, cioè avere amici più grandi, amici più piccoli,
1: Sì,
0: crea una
1: assolutamente sì.
0: prospettiva.
1: Assolutamente sì, e anch'io mi affido molto ai miei amici più grandi per chiedere loro consigli, per magari cercare anche di capire come hanno passato situazioni in cui situazioni che io sto vivendo e che loro magari hanno già vissuto. Non so come sia per voi sotto questo punto di vista.
0: Sì, per esempio, beh, intanto ai genitori, che cos'è che chiediamo? Cos'è che chiediamo agli amici più grandi? Cos'è che chiediamo ai genitori? Cioè, cosa sono. C'è una differenza fra gli argomenti in cui ci sentiamo più comodi a parlare con i genitori e altri in cui siamo più comodi con i nostri amici. Te cosa ne pensi, Matis?
2: Io penso che sì, c'è di sicuro una netta differenza. Insomma, le cose più legate alle relazioni sociali, un po' più da amici stretti e anche più grandi. Mentre invece per cose più legate alla vita, forse alla crescita, ai miei genitori chiaramente, perché loro ci sono già passati e hanno avuto anche loro dei genitori e sanno loro come relazionarsi con
0: Sì.
1: loro. Penso che nei genitori e in generale nelle persone più grandi una cosa, un aspetto sia impareggiabile, la loro saggezza e la loro sapienza che è davvero, davvero preziosa, per cui secondo me è un'ottima abitudine quella del confidarsi con i propri genitori,
0: Che hanno più
1: chiaramente.
0: esperienza.
1: Esatto, poi sentivo parlare delle relazioni sociali, anch'io sono d'accordo che magari soprattutto in un'età delicata come quella dell'adolescenza, che nel mio caso posso dire è abbastanza alle spalle, ma che voi per esempio state ancora vivendo in pieno. Ecco, in un'età in cui si cambia tanto e in un'età in cui la differenza rispetto ai propri genitori è decisamente acuta, ecco che il conforto di un amico, di un coetaneo, può essere salvifico, o almeno per quanto mi
0: Sì,
1: riguarda.
0: comunque si sente proprio che studi letteratura.
1: Si sente, ma è un complimento?
0: Prendila come vuoi. Sì,
1: Va bene, allora cercherò di passare i seguenti minuti cercando di capire cosa pensi. No,
0: no,
1: scherzo,
0: tranquillo.
1: no, ti ringrazio, ti ringrazio.
0: Certo, però sì, poi conta anche che bisogna anche tenere in conto che certe persone qui, i propri genitori, non ci parlano. Io conosco un paio di persone che hanno un rapporto disastroso con i genitori e con la famiglia in generale. E là, io che ho una famiglia con cui posso parlare, con cui mi sento, cioè loro mi stanno simpatici. Quindi mi piace parlarci, parlare delle cose. Ovviamente con gli amici si parla. di altre cose, con i genitori si parla di... cioè, si parlano di cose diverse. Però sento che... sì, mi spiace quando sento di amici che con i loro genitori non possono parlare, non si sentono sicuri, e poi i genitori non sono disponibili a parlare, insomma. Quindi anche quello è uno spazio mancato, diciamo.
1: Sì, è vero, anch'io conosco situazioni in cui ci sono dei ragazzi che magari con i propri genitori non riescono ad avere un dialogo propriamente diffuso. Però è anche vero che in quel caso, ecco che l'aiuto di un amico può ancora essere ancora più, più forte. È chiaro che in quel caso bisogna anche capire se la persona si sente di affidare e confidare all'amico determinate problematiche che possono essere anche molto intime, perché per esempio non è il mio caso, io sono molto fortunato con i genitori che mi ritrovo, ma nel caso in cui io avessi dei genitori diversi, magari non so quanto coraggio avrei nel confidarmi con un amico circa i miei genitori, perché magari quell'amico ha dei genitori fantastici e potrebbe dire: beh, cavoli, per me non è assolutamente così, guarda che secondo me è colpa tua. Ecco, magari uno spunto, una domanda. Vi capita mai di ricevere dai vostri amici domande, richieste di consigli sulla propria vita familiare? In quel caso come reagite? Perché è fondamentale anche questo, secondo me, come reagisce l'amico, perché in certi casi è difficile empatizzare.
0: Sì, infatti, per situazioni in cui non si riesce a chiedere, cioè si chiede proprio consiglio di cose che dovrebbero essere già là, cioè la famiglia che dovrebbe essere già là e la famiglia non c'è, quindi bisogna proprio capire come relazionarsi con la famiglia, è questo che intendi?
1: Sì, esattamente, magari un amico viene da te, Ugo, e ti chiede: sì, ho questo problema con i miei genitori, che consiglio mi dai? Magari è una cosa che non succede spesso, chiaramente, però in quel caso come reagiresti? Anche perché, un altro tema, è molto difficile chiedere aiuto, non trovate?
0: Sì, soprattutto per determinati argomenti. Ci sono gli argomenti di cui non si sente parlare, non si è mai sentito nessuno che ne parlasse, quindi aprire un discorso su certi argomenti, che vabbè, potete immaginare quali possano essere... consigli di vita sentimentale, crescita, problemi fisici propri di cui non si piace parlare. Quindi proprio chiedere aiuto, cosa posso dire, è decisamente difficile,
1: anche perché ci si sottopone quasi a una sorta di autoumiliazione, perché ci si riconosce come deboli. Alla fine penso che tutti noi abbiamo delle debolezze e a parer mio non dobbiamo vergognarcene, perché è fantastico avere delle debolezze, perché se non avessimo delle debolezze non saremmo umani, o almeno a parer mio.
0: Sì, è proprio l'immagine di sé nelle persone che si conosce, quindi viene alterata in quel senso.
1: E infatti, per voi è facile chiedere aiuto? Nel senso, chiedete aiuto volentieri ai vostri amici, ai vostri genitori?
2: Allora, a me istintamente vorrebbe chiedere sempre aiuto a mia madre, che è sempre disposta ad ascoltarmi, poi lei che vive ancora un po' nella sua giovinezza, anche se ha 40 anni e passa, che parla con molta gente giovane, sa un po' come relazionarsi. L'unico problema è che alcune volte esito, perché non so come la può prendere, alcuni giorni, cioè forse quello che reputo un comportamento normale per lei è qualcosa di anomalo. Essendo sì, anche lei cresciuta, avendo visto molte altre
0: un cambio generazionale che c'è, che è palpabile. Però sì, anch'io, i miei genitori sono persone abbastanza giovani che lavorano con persone giovani, quindi possono fornire molti consigli e spunti, e mi fa piacere sentirmi, penso che possano dirlo anche molte altre persone questa cosa. Però sì, ovviamente ci sono delle differenze nette tra una persona più con più esperienza, con più anni alle spalle, più che altro, che poi è vissuta in un tempo diverso, rispetto a noi, che secondo me ci sono anche delle problematiche nuove. Questo è anche interessante. Ci sono problemi che non c'erano quando loro erano giovani, perché loro quando erano giovani arrivavano a casa, avevano il telefono col filo e telefonavano le persone, e poi magari uscivano con gli amici

0: Anche secondo me è dovuto al fatto che col passare del tempo i ricordi si offuscano, non sono più quelli effettivi. Forse
1: Sì, esatto.
0: romanticizzano quello che hanno vissuto.
1: Sì, gli anni passano e poi ci si dimentica di come ci si sentisse precisamente sui diversi cambi di emozioni molto, molto particolari e specifici, le sensazioni così. I problemi che si sono affrontati nella giovinezza vengono accumulati e accantonati, quindi c'è molto detrito di ricordi sopra, insomma.
0: Forse anche resi scontati, essendo che cioè, hanno finito già tutta l'adolescenza, non è la prima volta, cioè, non
1: Si
0: sarebbe
1: ricade
0: la prima volta.
1: si ricade in stereotipi, penso.
2: Sì, anche perché spesso, e non solo con i propri genitori o con le persone più grandi, si vede il passato come insuperabile e il presente come una fotocopia uscita male del passato e che niente può avere a che fare con il passato. Tanti spunti, tante riflessioni, però
1: Interessante.
2: direi che è arrivato lo spazio, della musica e noi vi mandiamo il Radiohead con Spectre. Buon ascolto.

0: Siamo finalmente giunti all'ultimo intervento di questa prima ora di puntatona. C'è Ugo che...
1: Benvenuti allo spazio della puntatona.
0: Sì, stiamo facendo un po' gli ASMR anche prima.
1: L'ASMR metà puntata.
0: Ma perché nelle cuffie si sente talmente bene che è così piacevole.
1: Decisamente. Bentornato comunque.
0: Grazie, grazie. Quindi, niente. Adesso ripercorriamo un po' tutto quello che abbiamo parlato in questi primi 50 minuti di...

0: Puntata che è il primo grosso intervento di questa serie di puntate che faremo, che tratteremo le disconnessioni affettive tradotte in violenza. E abbiamo iniziato parlando un po', o comunque facendo degli esempi dei disagi dei nostri coetanei, della nostra generazione, così via, per poi passare a parlare degli spazi sicuri in cui parlare di questi disagi e poi arrivare ai genitori o comunque alle figure adulte
1: A cui poter chiedere consiglio.
0: sì. E niente, adesso in questo intervento parliamo un po' di come potremmo riuscire ad avvicinare magari i genitori ai nostri disagi o comunque come migliorare questa comunicazione, questa discussione di queste insicurezze che ormai è argomento cioè, di tutti i giorni che si
1: Sì,
0: parla.
1: no. Salute mentale e poterne parlare, poi soprattutto in una epoca in cui molti parlano delle proprie insicurezze online.
0: Sì, decisamente. Non so, tu avevi prima fuori dai microfoni, avevi qualche idea di come magari provare ad avvicinare i genitori, anche se mi sembra che non eri tanto sicuro che sia possibile.
1: Sì, nell'ultimo blocco è uscito che cioè ragionando un attimo. Ho capito che c'è effettivamente un grosso varco generazionale, che non c'è stato nelle generazioni precedenti, cioè l'avvento dell'internet, dei social media, di un nuovo tipo di media, cioè proprio di comunicazione istantanea, e quindi, cioè lo stream, il nuovo tipo di media è lo streaming. E quindi i genitori non. Cioè, sento che c'è decisamente un cambio dalle nostre adolescenze rispetto alle loro adolescenze. Cioè, dai millennial in poi, generazione Z, generazione Alpha, è cambiato così tanto. E quindi riuscire a far comunicare delle generazioni divise proprio da uno schermo in questo caso, letteralmente agisce da divisorio delle generazioni, anche tra di noi. È molto difficile poter farli capire come ci si sente, come si cresce in un mondo dove quello che noi facciamo in un qualche modo rivolve intorno a comunicazioni istantanee con amici o e conoscenti e anche non conoscenti. Quindi non so, adesso io non saprei come mettere in comunicazione queste due generazioni così diverse, cioè.
2: Secondo me uno dei più grandi ostacoli è che, togliendo le cose legate all'internet e ai telefoni, lo stereotipo rimane quello che la generazione prima dei nostri genitori si è fatta, secondo me, di loro. Ad esempio, il fatto che secondo me, le droghe c'entrano un sacco anche, che sono diventate un stereotipo della generazione prima di noi e quindi ce lo portiamo dietro comunque.
0: Sì, un qualcosa tipo trauma generazionale, dici?
2: Sì, esatto.
0: Che spesso magari viene riportato dai nostri genitori e viene continuato a portare avanti. Comunque sì, io concordo con Ugo. Secondo me avvicinare due generazioni separate da un avvento così importante, l'arrivo dei telefoni, è molto complicato, anche perché loro tutta l'adolescenza, che è il momento dove instauri tutti i tuoi principi e riesci a crescere come persona diventando poi adulta,
1: È influenzato dalle opinioni di
0: sì.
1: milioni di persone diverse che si possono leggere facilmente. Poi, cioè, trauma generazionale. Il trauma generazionale delle droghe, intendi? Cioè,
2: Sì, praticamente.
1: sì, tipo anni 80, anni 70. Secondo voi che trauma generazionale ci sarà con i telefoni? Cioè, la generazione Alpha, ma anche la nostra, cioè, crescerà in modo diverso
0: Sì.
1: dalle generazioni passate. Cioè, è proprio un nuovo blocco.
0: Sarà spaventoso, secondo me.
1: Cioè,
0: Non lo so.
1: semplicemente parlando, cioè, un'immagine. I neonati col telefono in carrozzina. Questo
0: Ecco, io
1: è
0: sinceramente,
1: tipo il
0: se mai dovessi
1: quadro.
0: diventare genitore, cioè, al momento mi dico no, non lo darò mai,
1: No,
0: ma
1: infatti.
0: quando sarò genitore mi dirò la stessa cosa, e questo è il punto. Cioè, secondo me, in quanto vedremo poi questa cosa sempre più spesso, diventerà la normalità. Adesso mi sembra già che sta diventando la normalità.
1: Esatto, bisogna.
0: Cioè, 5 anni fa, no, neanche, 3-4 anni fa, dicevo, ok, vedo un bambino su 100 con il telefono, un neonato su 100 con il telefono in mano, però adesso
1: perché adesso i neonati stanno crescendo, cioè chi è che sta avendo figli in questo, cioè persone nate nel 2000, nel 2000, nel
0: 2000, sì, fino un anni, po' prima,
1: fino agli anni 90, 2000, che loro quando avevano tipo 17 anni c'era YouTube, primo YouTube, sì, primo internet, e
0: inizia ad arrivare il telefono.
1: Che cosa li ha spinti, loro che sono cresciuti circa con i telefoni, a dare il telefono ai propri bebè, feti?
2: Secondo me non hanno proprio un'interazione diretta con, appunto, i bambini con i telefoni. Pensano che sul momento conviene, perché ad esempio li distraiono, gli dà fastidio.
1: Ma bisogna
2: cosa che, cosa che era impossibile quando loro erano neonati. Ai genitori solito
1: non c'è precedente.
2: Esatto, solito si chiedono consigli ai genitori, però in questo caso è impossibile.
1: Sì, ma ci sono, cioè bisogna essere un po' disinformati per pensare che dare un telefono a un bambino sia una cosa sana e giusta da fare.
0: Ma tolto questo, secondo me l'età a cui verrà dato il telefono, cioè non so voi, io l'ho ricevuto sui 13-14 anni, sì, il mio primo telefono, ecco, cioè diminuirà continuamente. Io mi ricordo già che comunque quando ero io alle elementari già metà classe aveva il telefono. E questa cosa, cioè, me la sono portata avanti di continuo dicendo: ma mamma, perché io non ho il telefono? Perché loro ce l'hanno? Cioè, adesso lo voglio anch'io, lo voglio anch'io. Però vabbè, ora mi sono accorto che hanno fatto benissimo a darmelo dopo, sinceramente.
1: Ma anche, cioè, te l'hanno dato dopo, cioè, quando, sì, a 13-14 anni.
0: Eh sì, terza, quarta, media, non mi ricordo bene.
1: No, anche a me. Però, cioè, comunque c'è un'età giusta. Cioè, bisognerebbe darlo più tardi possibile, realisticamente. 13-14 anni è il limite minimo a sto punto. Per vedere i bambini elementari col telefono. Cioè, toglie molte delle cose formative.
2: In altre anche una delle conseguenze che l'adolescenza secondo me viene prima con l'internet, perché c'è questa globalizzazione quasi del
1: Sì, in effetti si è esposti a tantissimi elementi diversi di tutte le fasce fasce d'età. E insomma
0: sì, quindi siamo arrivati un po' al punto che, diciamo, abbiamo capito che è difficile trovare un punto in comune per trovare una comunicazione tra gli adulti e comunque i nostri coetanei e noi stessi.
1: Una cosa che si può fare è sicuramente dei corsi formativi per i nuovi genitori.
0: Sì, farebbe abbastanza ridere, però mi immagino. Bene, sono nati coi telefoni, provate adesso a usare i social network per una settimana non stop e forse magari capirete un po' come vivono.
1: No, più che altro proprio per i bambini, cioè com'è cresciuto. Vabbè, non voglio pensarci.
0: Sì, però
1: ci sarà una differenza tra il modo di ragionare, il modo di relazionarsi con altre persone. Anche questa cosa delle insicurezze prima adesso è spinta a livelli massimi perché è quasi normalizzato. Puoi patologizzare qualsiasi cosa. È un trend. Insomma.
2: Sì, infatti con la sua esperienza, che semplicemente, cioè, so che normalmente non dovrebbe essere normale questa cosa, quella di aiutare così tanto le persone con diverse patologie. Ad esempio conosco diverse persone che sentono che abbia fatto un pochino male questa troppa interazione con la tecnologia, così tanto esagerata.
0: Sì. Comunque dobbiamo un po' concludere, perché i tempi sono questi. Comunque di questi argomenti ne parleremo nella prossima ora, che sarà un po' sulle nostre situazioni della nostra generazione, di come viviamo certe situazioni e così via. E vi lasciamo con American Teenager di Ethel Kane.

0: Eccoci tornati, cari radioascoltatori di Radio Gwen, con la seconda ora di questa puntatona chiassese. Continueremo a parlare di questo confronto tra generazioni che è il fil rouge di quest'oggi, ma prima un piccolo aggiornamento perché oggi in Svizzera si vota e si vota anche per temi cantonali. Si vota sull'abolizione del valore locativo, risultato che sembra essere eloquente. L'abolizione del valore locativo sta venendo accettata dal 58,3% della popolazione e da 13 cantoni e mezzo su 18. Un po' più incerta la situazione sulla legge sull'identità elettronica, il popolo si schiera con un 50,1% per il no, un 49,9% invece per il sì. I cantoni sono in larga maggioranza per il no, 13 cantoni e mezzo, anche qui contro 4 cantoni e mezzo. Si vota anche sulle iniziative cantonali. Due sì che dovrebbero essere abbastanza tranquilli per i premi di cassa malati, dovrebbero venire approvate entrambe le iniziative. Nardo, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Non penso di avere molto altro da aggiungere.
0: Allora vogliamo partire con questo confronto tra generazioni, con questa seconda ora del confronto tra generazioni. Cosa ne dite?
1: Sì, esatto, sono d'accordo e sarebbe anche l'ora di parlarne. E sapete perché? Perché oggi, cioè adesso, andremo a parlare di quelle situazioni in cui ci troviamo con altre persone e non sappiamo che cosa dire. Quei momenti imbarazzanti di silenzio che necessitano proprio di un momento rompighiaccio, come per esempio questo, no?
0: Abbiamo rotto il ghiaccio, tra l'altro, con la politica, quindi un tema leggero.
1: Un tema molto molto leggero.
2: Moltissimo.
0: Ecco, voi vi trovate spesso in situazioni in cui cade l'oblio del silenzio?
1: Spesso, molto molto spesso e nelle occasioni più disparate. Non so che cosa fare in quei momenti, a volte, invece altre volte me la riesco a cavare abbastanza abilmente parlando di qualcosa.
2: Purtroppo succede troppo spesso e quando più che altro il problema è che poi quando non so cosa dire, tipo inizio a dire cose a caso della mia vita e faccio tipo eh sì, sapete questa cosa qui è tipo mega magari triste e perché non so cosa dire, mi dà fastidio quel silenzio che c'è e non, sì, non so cosa dire.
1: Io mi sento molto a disagio spesso a stare in silenzio con un'altra persona di fianco, proprio perché, cioè, sono lì, stiamo vicini e vorrei dire qualcosa, ma non so neanche che cosa dire.
0: Però siete d'accordo quando dico che stiamo parlando un po' di quel silenzio assordante? Perché a volte il silenzio può essere veramente molto, molto utile, anche semplicemente per la riflessione, per la meditazione personale, per la propria crescita. A volte un momento di silenzio, e si badi bene, non solo un silenzio concreto, nel senso l'assoluta mancanza di suoni e parole, bensì un silenzio anche interiore, a volte può aiutare, non credete?
1: Beh, sì, sono d'accordo perché comunque così come le parole sono importanti, anche dare gli spazi e il silenzio alla propria voce può dare il suo effetto, può dare anche la sua importanza in un discorso. Però varia, secondo me è molto variabile questa cosa.
2: Boh, io onestamente non riesco a stare in silenzio, ho sempre bisogno di avere qualche rumore di sottofondo, qualche musica, perché non, cioè, se no rifletto troppo e non va bene se rifletto troppo.
1: Beh, allora, io a volte anche cerco di prendermi dei momenti di silenzio proprio perché mi dico, no, c'è troppo rumore nella mia vita. Cioè, anche se parlo con delle persone, e spesso anche per rompere questi silenzi con le persone devo parlare di qualcosa che magari è futile, no? O comunque, diciamo, poco interessante o che mi rimarrà per poco tempo. E a volte invece mi dico proprio, no, no, ho bisogno di silenzio, quindi magari mi stacco da questa persona oppure me ne sto in silenzio proprio per lasciarmi del tempo, per stare in silenzio e godermi anche il silenzio.
0: Insomma, un silenzio possiamo definirlo propedeutico, quello di cui parli?
1: Sì, che magari è contrario a questo silenzio, che invece è proprio questo silenzio di cui stiamo parlando, che invece è proprio un silenzio che si vorrebbe rompere, un ghiaccio che bisognerebbe sciogliere, ma non si sa che come fare.
0: Perché, per esempio, adesso magari esco un pochettino dal seminato, ma pur sempre mantenendo quella linea del silenzio, l'assoluta mancanza di parole in radio, per esempio, per dire non va bene, per esempio, però il silenzio in televisione è già diverso. Insomma, possiamo dire che esistono silenzi diversi, silenzi che a volte possono anche essere parlanti. Mi ricordo che l'anno scorso, nel 2024, ero stato in pellegrinaggio con l'oratorio di Balerna a Roma, e in quell'occasione avevamo fatto un pezzo anche abbastanza lungo, 30-40 minuti se non sbaglio, in cui eravamo stati completamente in silenzio. Era stata una proposta del prete che ci aveva portato in pellegrinaggio, ci aveva consigliato di stare in silenzio per quel momento, e devo dire che è stato utile. Per cui a volte, secondo me, davvero il silenzio può essere una soluzione, anche se è vero, a volte il silenzio può essere disagevole, può essere imbarazzante, e in quel caso dobbiamo trovare un modo per uscirne.
1: Sì, sono d'accordo. Io prendo proprio per ribadire questa diversità nei silenzi, porto un esempio di vita personale che ho fatto ultimamente, dove con la classe siamo andati in gita alla Capanna Leith.
0: Sì.
1: E la sera siamo usciti tutti quanti, tutti e 23, con me alla guida, per cercare di vedere le stelle. C'era un cielo bellissimo, meraviglioso. Non penso di aver mai visto un cielo così bello. Io, da appassionato di stelle e astronomia, sono rimasto completamente ammaliato da questo cielo. E c'era gente che era lì che stava parlando e mi dava molto molto fastidio, proprio mi turbava quasi, proprio perché guardavo questo cielo che era così bello, che aveva bisogno del proprio spazio, di fare il proprio rumore nel suo silenzio, no? E quindi, quasi arrabbiandomi con le persone, ho detto di fare silenzio, e le ho fatte stare in silenzio per del tempo, per del buon tempo, a guardare il cielo in silenzio totale, vicini vicini, a parlare a magari bassissima voce, ma comunque in quasi un religioso silenzio.
0: Ecco, mi immagino te completamente arrabbiato con i tuoi compagni, con i tuoi amici, anche se in realtà io non mi figuro l'immagine di te arrabbiato, Nardo. Però sai cosa? Mi hai fatto venire in mente l'ultimo verso dell'Inferno di Dante, quando Dante dice: e quindi uscimmo a rivedere le stelle, esce dall'inferno, più o meno, anche se poi in realtà dall'inferno ci esce un po' dopo, e va a vedere le stelle. Le stelle con Virgilio, e chissà quanto sono state utili quelle stelle per Dante. E mi sembra quasi di dire che tu, come Dante, hai fatto parlare le stelle.
1: Sono d'accordo. Cioè, secondo me è proprio bella quella reticenza che Dante dà poi alla fine, e poi uscimmo a vedere le stelle, o com'era, non mi ricordo più. Però che proprio ferma lì l'inferno e dice: bene, ascoltate e guardate questo stello, queste stelle, questo mondo così bello che c'è fuori, che esula dal parlare solamente, perché anche quello, secondo me, è rumore silenzioso, cioè è rumore che dovremmo magari anche togliere e lasciare più spazio al silenzio.
0: Sì, anche perché mi sento di dire che a volte il silenzio può fare impazzire, il silenzio può essere un qualcosa di brutto e che davvero ti fa impazzire. E con questo spunto direi che possiamo mandare la prossima canzone di Marco Mengoni, che è Dialogo tra due pazzi. Dimmi.

Prova a immaginare, sono un bambino sudato, un vento d'altalena, e sotto un cielo di cortile sono un cavaliere, sono il capitano Haka, sono la balena. Sono un pesce, un aeroplano che ha graffiato il cielo, sono un soldato, un passero di campanile, la filigrana di una febbre che si sente appena e che non vuol guarire.

0: Ben ritornati con un nuovo speaker. No, nuovo ma vecchio speaker.
1: Nuovo ma vecchio, sì, sono sempre io.
0: È sempre Matteo, è sempre lui. Adesso, dopo aver parlato di questo glaciale silenzio che a volte si va a intavolare in una discussione, dobbiamo parlare di un'altra cosa. Come facciamo a risolvere queste situazioni, questi problemi?
2: Bellissima domanda, che io non so
1: Io
2: rispondere.
1: sono in questo intervento proprio per trovare la risposta, perché...
0: Io invece, secondo me, io ho una semi risposta, o meglio, è quello che faccio io quando mi trovo in una situazione che non so che cosa fare. Tipo, per esempio, vado lì, vado da Matteo, non so che cosa dire e sono lì. Che penso? Ma che cosa posso dire a Matteo? E il mio cervellino in quel momento ruota, vortica ferocemente, no, ferocemente no, però vortica velocissimamente con un momento di inerzia molto alto e a quel punto penso, che cos'è che mi collega Matteo e io? Cioè, cosa collega me e Matteo? O cosa collega me e qualsiasi altra persona? E poi dopo prendo e intavolo una discussione più leggera, tranquilla, come va la scuola, su quello che mi ricordo che fa questa persona, e dopodiché, bam, una piccola bomba mirata, dove io prendo e faccio una domanda sulla sua vita in maniera più personale, oppure racconto una parte della mia vita più personale, così in modo da suscitare una risposta dall'altro e fare una domanda più personale alla persona.
1: Sì, puoi aprire una discussione facilmente. Sì, boh, parlare di esperienze personali, quella è una cosa che utilizzo anche io, tipo, apro sempre, quando non so come continuare una discussione o dobbiamo parlare di qualcosa, dico sempre, comunque, inizio sempre comunque, anche tipo sui messaggi, su WhatsApp e così via, inizio sempre con comunque e poi, boh, racconto magari cosa ho fatto nel weekend. Magari che ho incontrato un conoscente della persona con cui sto parlando, o così via. O se no, cerco tipo di trovare, non so, siamo andati una volta al cinema con questa persona e dico, ok, magari gli interessa il cinema, e gli dico, comunque, che cosa hai visto ultimamente al cinema? O che cosa mi consigli di guardare? E che poi solitamente sono temi molto tranquilli, cioè magari è parlare di film, parlare di musica, non parlare di sport perché io non so niente. E poi da lì solitamente una discussione si apre sempre, cioè comunque si divaga,
0: È
1: solitamente.
0: vero, c'è proprio quel momento dove la discussione prende vertici innominabili e completamente, come si dice, va da altre parti e si comincia a parlare di cose secondo me anche profonde, oppure si intavolano discussioni per 2, 3, 4 ore a volte.
1: Sì. Sì,
0: Cioè, poi non capita, per esempio, di partire da nulla, tipo, ah, come è stato il tuo gatto, a fare discussioni mega filosofiche sulla vita, sull'esistenza.
1: sempre.
2: Ma sempre, ma non sempre. Cioè, io non ho quella vostra fortuna, perché quando tipo dico una cosa a caso, gli faccio una domanda, poi finisce sempre tipo in vuoto. Quindi non so questa esperienza.
1: Sì, quello è vero. Deve esserci anche un ricambio di una perso dalla persona. Cioè,
2: Esatto.
1: conosco persone a cui dici... sei andato a vedere qualcosa il film? Hai visto qualche film ultimamente? Dice no. E poi dopo sei lì. Ok, ora come continua la conversazione? La mia domanda io l'ho preparata. Ho provato ad aprire una conversazione, ma non c'è risposta. In senso, io non posso.
0: Sono d'accordo e sapete perché? Perché un dialogo è fatto da due persone
1: Sì.
0: e quindi se il dialogo non viene, non so come dire, aperto da tutte e due le parti, non si potrà mai creare. Cioè non si potrà mai creare un dialogo costruttivo o che vada bene per un lungo periodo, proprio perché se tutte e due non ci mettono del proprio, quindi anche del proprio, anche parlando magari della propria esperienza o parlando di sé, ecco che non può funzionare semplicemente, non ci sarà quella scintilla che dà via al grande fuoco che è una discussione, no?
1: Sì, ma infatti io penso che cioè, aprire una discussione è molto più semplice in un gruppo di persone. Cioè, quando sono in un gruppo di persone non ho mai problemi ad aprire una conversazione.
0: Davvero?
1: No, mai.
0: Io ho sempre pensato che fosse il contrario, che proprio Cioè, quando io sono in un gruppo, piuttosto me ne sto in silenzio nell'angolo a magari parlare con qualcuno o ascoltare gli altri. Ma se sono in un gruppo, spesso e volentieri sono lì, tranquillo. Magari li ascolto anche per 2 ore. Cioè, proprio a me piace un sacco ascoltare le persone. Mm-hmm. E quindi, tipo, sono lì che magari li guardo anche in faccia e ascolto e magari faccio dei piccoli commentini, ma sono lì ad ascoltare in gruppo. Mentre invece con una persona singola, spesso e volentieri prendo e intavolo una discussione che è più seria. Perché ci sono due possibilità, secondo me. O intavoli una discussione seria e non porta a nulla, oppure ti porterà a fare delle riflessioni interessanti. E a quel punto non hai perso tempo e hai fatto una bellissima discussione con una persona. E hai sviluppato comunque anche l'amicizia o la relazione con questa persona.
1: Sì, allora io sono proprio il contrario con te, perché con una persona non riesco mai a fare delle discussioni serie. Cioè, a meno che non c'è proprio una forza di volontà incredibile in quel momento da parte di entrambi, fare una discussione seria con una singola persona io non ce la faccio. Cioè, solitamente parlo di tutto e di più, cioè, come l'ho detto, si parla magari di attualità o così via, però faccio fatica poi a portare una discussione seria. Invece in un gruppo di persone trovo che, essendoci più opinioni, io riesco anche a interagire meglio con queste opinioni, oltre ad avere diversi spunti, e poi una conversazione seria viene portata avanti per molto più tempo. Invece con la persona singola faccio molta fatica.
2: Io sono il contrario di tutte e due, perché me ne sto lì, bello tranquillo, in silenzio in ogni caso, perché non so mai cosa dire, cioè sia con una persona faccia a faccia che in un gruppo mi trovo lì tipo, buongiorno, sì, sono io, e ciao.
1: No, il mio cricetto nella testa quando ci sono quei momenti di silenzio dove voglio aprire, però voglio parlare con una persona, inizia a correre velocissimo e in qualche modo qualcosa esce, che può essere la cosa più stupida del pianeta Terra, ma esce.
2: Allora, no, io, il mio cricetto è morto, non è vero, non è morto, sta dormendo, ho sbagliato termine, scusate, però sta dormendo, e tranne quando sono una persona con tanta confidenza, lì si accende, lì parlo, sì. E tipo dico le cose più a caso, tipo, ah sì, sai che ieri mia nonna ha preparato questo cibo qua, era molto buono. Oppure sì, tipo sì, cose sulla mia vita mega traumatiche, tipo, ah sì, è successo questo, ah.
0: Ma come si entra in confidenza con una persona secondo voi? Cioè, qual è quel tic, quello scatto che fa diventare da una persona che era sconosciuta a una persona conosciuta con cui puoi parlare di tutto e di più? Oppure anche stare in silenzio, perché con una persona conosciuta secondo me stai molto tranquillamente anche in silenzio.
1: Secondo me le esperienze vissute insieme, cioè è quello che fa tanto la differenza.
2: Sì, anche tipo quando, perché tipo io per esempio odio un sacco il silenzio come ho detto prima, però se mi trovo con anche una persona che sono tanto in confidenza, poi alla fine un silenzio è
1: normale.
2: È normale, sì. Anzi, è più adagiato, no? Così dice? A mio agio.
1: A tuo agio, sì, ti senti a tuo agio. Ecco.
2: Esatto, è bello. Poi, tipo, sai che con questa persona puoi dire tutto e l'altra persona ricambia. Cioè, è proprio tipo una cosa dove siete a un livello, oppure dove tipo anche comunicate, tipo, senza neanche parlarvi. Sì. Riuscite tipo a guardarvi e tipo si capisce.
0: Sì, arrivi a quel punto di confidenza con una persona che proprio lo capisce anche senza, cioè anche solo per i suoi modi di fare. Secondo me quello è molto bello. Cioè, a me capita poco perché comunque sono poco in confidenza con poche persone, per l'appunto, perché per l'appunto devono essere per me delle persone molto amiche o molto strette. Però a volte mi sento anche molto in confidenza con persone a caso, strane, proprio prendo, ci parlo di qualcosa di serio, la persona mi risponde in maniera seria, allora da lì in poi comincio ad essere una persona molto più vera e a parlargli di cose molto più vere, secondo me.
1: Sì, effettivamente è vero, cioè dipende molto dall'argomento della discussione, perché cioè ci sono persone con cui alcune discussioni le farei senza problemi e con altre che invece non so, non mi sento a mio agio parlare di queste cose, però magari è viceversa anche, cioè con questa persona invece in un altro argomento ci parlo molto volentieri e con quest'altra no. Quindi, boh, non so, secondo me è appunto, come dicevo prima, le esperienze che si vivono insieme, perché se vivi una specifica esperienza, poi dopo magari parli anche di quello.
2: Sì, però ti manca, ti manda sempre un po' in panico tutto questo, come la canzone Panic di The Smiths.
1: Wow!

0: boom, skibidi bop, farmi aura, boom, bam, di qua e di là. Signori, signore, c'è gente come noi della generazione Z che brain rotta. Ma che cosa significa brain rottare?
1: Non lo so neanch'io, sinceramente.
2: Non è tipo quando il tuo cervello sta marcendo?
0: Sì, sì. Prendendo la definizione, cioè l'interpretazione più letterale della parola brain rot, sarebbe proprio marciume cerebrale. Cioè, mi immagino sta scena con un cervello pieno di mosconi.
1: Sì.
0: Che schifo, che schifo. Però stiamo per parlare di una cosa più seria, invece, che è quella che molta gente proprio sembrerebbe, parrebbe che la generazione Z abbia questo marciume cerebrale, proprio che stia perdendo neuroni. E
1: comunque, scusate, ho realizzato adesso che la generazione Z siamo noi. È vero. Boh, no, comunque sì, cioè, diciamo che ormai prendono qualsiasi argomento che dovrebbe essere serio in modo ironico.
0: Beh, un po' come noi in questo momento.
1: Effettivamente ci scherziamo su quando il problema è molto più grosso. Ma infatti moltissimi miei compagni spesso iniziano a scherzare su cose che ti dici sono fatti storici, terribili, e non dovresti neanche più scherzarci. E questa cosa ogni tanto mi fa un po' arrabbiare, perché effettivamente ti dici, capisco ironizzare su praticamente tutto, ma ci sono cose che è meglio non ironizzarle, anche perché comunque c'è gente che magari ci ha sofferto, o comunque che ci ha vissute e ha vissuto brutti momenti. E penso che prendere con tanta leggerezza certi argomenti non sia proprio il massimo.
0: Sì, brainrot è anche ironizzare su tutto, ma anche fare dell'umorismo molto nero, cioè nel senso umorismo molto cattivo su certe cose. E io personalmente a volte rimango anche disgustato da certo umorismo. Poi se prendi bene l'umorismo chiaramente ridi, però se invece ci vai a riflettere a volte fa piangere l'umorismo.
1: No, sì, alcuni umorismi sono davvero terribili. E penso come siamo riusciti a finire fino a questo punto, cioè parlare con tanta leggerezza di temi molto pesanti e dolorosi. Quindi sinceramente questo trend che la nostra generazione, ma sempre di più le generazioni future, abbiamo iniziato con noi, però credo che la generazione alfa o beta o non so che generazione sono quelle successive, peggioreranno sempre di più. E diciamo che è anche un grande problema per la disinformazione, perché queste notizie spesso vengono mutate o comunque vengono un po' cambiate, modificate, e comunque ti rimane nel cervello una notizia del genere nonostante magari sia falsa.
0: Sì, vero. Infatti l'ironia, ma anche sì, il trattare ogni cosa in maniera ironica può portare a strumentalizzazione del pensiero, perché comunque ricordiamo come l'ironia sia un mezzo che permetta di avere...
1: È una figura retorica addirittura.
0: Sì, l'ironia è una figura retorica e è un mezzo che permette il ridere sopra delle informazioni, notizie, è un mezzo che permette una diffusione maggiore e più veloce di un'informazione o di una disinformazione, perché ricordiamo come esistano cose su cui gente ci fa ironia o ci scherza sopra, che in realtà sono temi fatti per portare disinformazione. Cioè faccio un esempio un po' scottante forse, però comunque ci sono un sacco di barzellette sugli ebrei che non sono divertenti.
1: No, per niente.
0: Proprio perché sono fatte in maniera cattiva, proprio per strumentalizzare un discorso.
1: Sì, è vero che se ci pensi, cioè se sei una persona consapevole di queste cose riesci a filtrare tutto questo. Il problema è che spesso sta diventando sempre di più difficile filtrare queste cose e dire è ironizzato e non è vero e così via. Cioè, secondo me noi stiamo andando più verso una direzione di disinformazione che magari capire la barzelletta e dire ok, fermati un attimo, dobbiamo capire che questo è sbagliato, cioè non ha senso. Invece si continua sempre di più a ironizzare su tutto.
2: Ma perché si fa questo, secondo voi?
0: Allora, due cose. Secondo me io dividerei il ridere su cose, diciamo, brutte, e il ridere per strumentalizzare. Il ridere per strumentalizzare un discorso o una notizia o una disinformazione, secondo me, è utilizzato per un fine magari più economico, oppure per motivazioni politiche, ideologiche, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre invece ridere sulle cose di brutto nel mondo, secondo me è una cosa innata nell'essere umano, proprio per...
1: Sdrammatizzare. Diciamo.
2: Ridere per non piangere, quindi.
0: Ridere per non piangere. Ma perché se ci pensiamo, di fatto, la risata... Che cos'è la risata? La risata è qualcosa che sarebbe potuto andare male, che in realtà è andato bene. Tipo, io ti faccio uno scherzo, Ash, per esempio, e dopo ci mettiamo tutti a scherzare, no? Tutti a ridere, no? Tipo, entri dalla porta, e io ti faccio bu, e tu ti spaventi un sacco, però dopo ti metti a ridere, perché la situazione si rilascia, si distende, no? E proprio ridere, secondo me, è quel modo di sdrammatizzare, quel modo di rilasciare tensione.
1: Sì, è vero. Adesso che mi hai fatto pensare, proprio ieri stavamo con dei miei amici sdrammatizzando, ironizzando sulla situazione in America o comunque così... E effettivamente, cioè, la cosa ridere per non piangere è molto vera. Cioè, solitamente si ironizza soltanto proprio per questo obiettivo. Tu riesci a capire che ci sono delle scelte stupide che però magari portano a delle cose brutte, e ti dici, ok, dobbiamo cercare di sdrammatizzare, perché ormai non si può fare niente. Siamo dei comuni cittadini ed è difficile provare a cambiare le idee di qualcuno.
0: Sì, esattamente, specialmente con la politica, secondo me si adatta molto alle barzellette, proprio perché siamo così impotenti spesso nella politica o geopolitica internazionale, che proprio uno quello che può fare è semplicemente riderci sopra, conoscere queste cose, però riderci sopra è il massimo che puoi fare. Oppure serve anche per intavolare un discorso, secondo me.
1: Vero, ogni tanto sì, effettivamente. Però adesso mi hai fatto venire un altro spunto, che è proprio... Tu hai detto dobbiamo separare le ironie, e secondo me c'è la ironia di situazioni del giorno d'oggi, quindi del periodo in cui viviamo, e ironizzare su cose passate. Secondo me ironizzare su cose passate è la parte peggiore, perché ci sono avvenuti eventi terribili e tu ci ironizzi sopra. Ironizzare su quello che c'è adesso è dire io ammetto la mia impotenza e quindi capisco che non posso farci niente. Quindi secondo me sono leggermente meglio, mettiamola così, non so, tra virgolette.
0: Sì, dipende da che eventi storici, perché ci sono alcuni eventi storici su cui non si dovrebbe ridere, anzi si dovrebbe solo piangere. Sì. Oppure... si può anche ridere del passato, ma consapevolmente, perché comunque il passato ha una sua influenza sul presente, e ci sono degli eventi del passato che hanno fatto del dolore, hanno causato del dolore, e riderci su in maniera bigotta, secondo me, non è il massimo. Proprio come dici tu, Matteo.
1: Sì, anche perché vai a togliere importanza a eventi storici magari di molta rilevanza. E si va così per rendere tutto una barzelletta che è sbagliato. Anzi, il passato è ancorato più che mai al presente, e capirlo bene è la cosa migliore, cercando di non ironizzare su tutto.
0: Sì, perché poi fare ironia su tutto potrebbe stonare molto male. E con questo, secondo me, vi lascerei alla prossima canzone. Stonata. Prozac Plus.

0: L'internet. Siamo tornati. Io e Matis, Ugo e Matis. Ciao. Ciao Nardo.
1: E io sono sempre Nardo, sempre qui, sempre allo stesso posto, medesimo, per parlare di internet assieme a voi. Cari sì, compagine di amici raccattati
0: dalla radio.
1: Dalla radio.
0: Trovati per terra a chiasso.
1: Siete arrivati a chiasso e siete venuti per parlare di internet e come ha cambiato il mondo. Tra l'altro ne stiamo parlando noi che siamo dei nativi digitali. Cioè, ci pensate? È come se noi stiamo parlando di qualcosa che è sempre stata nella nostra vita.
0: Sì, è vero, è vero. Sapete che, cioè, te nasci e quello che è passato, quello che esiste da prima che te sei cosciente, è là da sempre. Quindi per noi l'internet è là da sempre. Poi vabbè, quello che esce fuori quando stai crescendo è tipo nuova roba incredibile con cui cresci. E poi tutto quello che viene dopo è tipo il male.
1: Da sempre e per sempre parrebbe quasi. Perché l'internet è qualcosa che non possiamo fare a meno. Cioè è proprio un qualcosa che c'è e che non possiamo staccarci. Non possiamo staccarci per il lavoro, per guardare social, per fare qualsiasi cosa. Cioè andiamo al cesso, siamo lì a scrollare.
0: Sì, bisogna avere una buona volontà. Cioè bisogna avere una forza di volontà molto forte per non usare il telefono tutto il giorno, che il telefono è così conveniente, è tutto conveniente. I biglietti del bus della TPL, che adesso non si possono più comprare fisici, adesso serve il telefono, cioè bisogna, se vuoi prendere il bus serve il telefono.
2: Allora, io un po' lo detesto questo qua perché, cioè questa cosa qua perché è tipo sempre il telefono scarico.
0: È un esempio.
2: Sì, appunto, riguardo al fatto che tutti usiamo molto il telefono, io ce l'ho sempre scarico, quindi...
0: Sapete che se arriva una roba solare che non mi ricordo perché l'ho letta sull'internet e non me la ricordo perché
1: tutto quello che viene dall'internet. Il sole che dice Wii.
0: Se il sole fa Wii, l'internet esplode.
1: L'internet fa wa.
0: Perché non fa più come fa di solito.
1: Vabbè, dopo questi suoni. Ma torniamo al tema. Secondo voi, come sono nati i meme e i trend? Cioè, è causa del sistema di internet oppure nasce dalla volontà?
2: Secondo me sono sempre esistiti, solamente che questa volta hanno avuto una sorta di veicolo molto più facile, molto più scontato e accessibile.
0: Infatti, cioè, ci sono molti tipi di media goliardici che sono sempre esistiti nel passato. Ovviamente, noi quando pensiamo alle persone nel passato pensiamo sempre ai vecchi. Cioè, a me viene da pensare sempre ai vecchi. Però c'erano anche dei giovani come noi che tipo avevano un senso dell'umorismo di schifo e tipo dicevano le battute stupide, ma tipo nel 1500. Quindi esistevano tipo di, cioè si scambiavano disegni così, ma adesso è a scala globale, quindi è molto più popolare.
2: Ecco, io avrei una citazione di Umberto Eco, abbastanza famosa, per cui... con l'avvento dell'internet i discorsi che si facevano nei amici al bar la sera ubriaconi potevano finalmente essere espressi al mondo, ognuno poteva vederlo. Sì. Era come se fosse un intero palco, quindi sarà anche un po' quello, perché con gli amici fai le battute, però forse qualcun altro ti ascolta, vuole ripeterle anche lui,
0: le
2: piace.
0: Le opinioni, esatto, l'internet è una piattaforma per dire tutte le tue opinioni e spargere al vento.
1: Cioè ci pensate che letteralmente io da casa mia o anche da qui, dalla radio, potrei prendere il mio telefono.
0: Ah, ce l'hai in mano.
1: Telefono.
0: Attenzione.
1: Che ce l'ho in mano. Accenderlo.
0: No,
1: andare su...
0: L'ha acceso.
1: L'ho acceso davvero.
0: L'hai acceso.
1: Aprire, andare su l'internet, su Instagram e scrivere, che ne so, tiriamo un'azione a caso, a un ragazzo del Bhutan, per esempio, che è dall'altra parte del mondo. E io, tac tac, tre click, mando e sto parlando.

0: L'internet è morto, alcuni dicono, proprio perché è pieno di bot, pieno di computer che gestiscono che cosa tu andrai a vedere.
1: Il Matrix.
0: Beh, secondo me comunque non siamo neanche così.
1: No,
0: Cioè,
1: infatti.
0: Matrix è un'estremizzazione, no? Però comunque i nostri social, per esempio, sono tutti. Cioè, che cosa ci arriva sui nostri social è deciso da un algoritmo, quindi da una macchina, no? Banalmente, Ugo, per esempio, va su Instagram e non mi trova perché magari, che ne so, l'algoritmo ha detto no, non ti faccio vedere me, per esempio.
1: Beh, sì, vabbè.
2: E questo può anche essere utilizzato per forse condizionare la gente, chiaramente.
1: Eh sì,
2: È un metodo
1: questo.
2: molto.
1: Internet è uno strumento. È uno strumento. È uno strumento
2: Esatto.
1: di comunicazione, anche di veicolazione delle idee, però vabbè, insomma.
2: Esatto, perché sei
1: Ma
2: gratis.
1: i meme, posso fare una citazione di De André?
2: Va bene.
1: Sì. Una notizia un po' originale. No, come. Ah, come una freccia
0: Non ho.
1: dell'arco scocca e vola veloce di bocca in bocca. Una notizia un po' originale in questo caso è un meme che fa mega ridere. Tipo un gatto stupido che inciampa e va a sbattere contro un bambino. E questo lo mandano a un sacco di persone, poi tipo finisce dappertutto, lo vedono tutti a un certo punto. È una roba che non si sarebbero potuti immaginare, cioè nessuno prima dell'internet avrebbe potuto immaginare che il mondo sarebbe stato ipnotizzato da un video di un gatto che cade per terra.
0: Bomb.
1: Ed è quello che succede tutti i giorni ed è sempre più veloce. Secondo me è in accelerazione poi, perché i meme una volta erano stabili, fissi,
0: Per un
1: variazioni.
0: mese, per 2 mesi. Sì,
1: Ma
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: per anni, cioè, vabbè, adesso sono
0: La
1: stati un po'
0: troll face,
1: troll face, sì, vabbè,
0: per
1: quelli.
0: esempio.
1: Esatto, e invece adesso vanno e poi cioè, arrivano e poi vanno via. Cioè, avete presente? Vi ricordate Trippi Troppi? Cioè, ovviamente sì, ci sono i bambini che ne
0: Trippi troppi.
1: parlano, però non è più. Cioè, sì, faceva schifo. Facciano schifo tutti quelli, le AI slob. Però adesso, cioè, l'AI può fare un intero video e falsificare un video di Trump che dice qualcosa che dichiara guerra a un paese a caso. Vabbè, si può. Cioè, una persona può prendere ChatGPT e fare questo video. Prima, vabbè, uscirono quegli AI slob, però. Sì, insomma, vabbè, la roba è che quelli là adesso non esistono. Cioè, non ci sono più. Adesso, cioè, cosa c'è adesso? Six or seven.
2: Ma in effetti sembra che Trump abbia utilizzato veramente l'AI per filmare dei suoi video.
1: Sì,
2: Ad esempio quello di Charlie
1: quello
2: Kirk,
1: di Charlie Kirk
2: dopo.
1: è un video AI, praticamente, cioè sembra,
2: Esatto.
1: io l'ho visto, sembra un video AI perché non si muove e la sua giacca tipo viene stirata, tipo, non si piega ma viene stirata in diverse direzioni.
2: Si nota anche fuori dalla finestra, ad esempio dei cubi che compaiono o scompaiono, delle forme un po' poco.
1: In realtà è perché dietro la sua finestra tengono dei cubi magici in
0: Ma ho
1: segreto di Stato.
0: una domanda. Secondo voi, come hanno influenzato la cultura pop del nostro mondo, i meme, i trend, eccetera, eccetera?
2: Pensiamo anche ai politici, che loro devono anche adattarsi a questi nuovi trend, a questi nuovi
1: Sì, la
2: meme,
1: campagna
2: che.
1: di Trump.
2: Sì, esatto.
1: Sì.
2: E quindi, secondo me, già quello un po' rovina l'intero scopo di un meme. Non. Ecco.
1: Sì, cioè che da una roba goliardica a caso diventa una cosa improvvisamente seria che non doveva mai esserlo, non doveva essere una cosa seria, doveva essere una cosa così. Che una sera degli amici erano in mente una roba mega divertente. Hanno filmato un video particolarmente interessante, divertente. L'hanno spostato, l'hanno mandato. Adesso è diventato un meme con una frase che tutti ripetono e si dicono. E diventa stupido dopo 2 mesi. Six or seven.
0: Sì, praticamente mi sembra quasi di poter dire che una cosa che prima era una cosa goliardica, una cosa fatta così, quasi venga strumentalizzata e ripetuta così tante volte che si perde la sua originalità, perde la sua bellezza.
1: Sì, ma soprattutto in futuro come verranno visti questi meme, queste immagini così a caso, che cioè proprio quelli che rimangono di più, verranno visti, immaginate i libri di storia dell'arte, con i diversi disegni, e poi c'è tipo un'immagine di Pip the Frog, no? Sarebbe interessante, però
2: Io
1: secondo me sì, verranno studiati così,
0: sì,
1: cioè.
0: secondo me lo studio dell'immagine nei prossimi anni comunque includerà anche i meme, perché, cioè, l'influenza che può avere, che ne so, un quadro famoso, ne può avere i meme hanno avuto la stessa.

0: influenza, magari, anche superiore, perché sono stati guardati da
1: Molte più
0: tutti.
1: persone
0: Nyan Cat,
1: in poco tempo.
0: Hatsune Miku, per esempio, sono fenomeni di internet che sono diventati famosissimi.
1: Brasilia, nazio nemico.
0: Cioè,
1: Pesante.
0: comunque, internet è un mezzo così veloce che ci ha fulminato proprio nella nostra intimità anche. E proprio ci ha cambiato proprio il modo in cui vediamo la cultura pop e come vediamo il nostro mondo. E noi possiamo solo sperare che in futuro il tutto vada meglio, no?
1: Vada
0: E con
1: meglio.
0: questo vi lancerei la prossima canzone, che è legata a sperare. Wish, Diplo.

0: Fine puntata.
1: Fine puntata! No, non è più o meno così.
0: Salut.
1: A tu, Lemon.
2: Che bello, che emozioni.
1: Che emozioni in francese a 10.000 metri sopra il mare. Però, la puntata è giunta al suo termine, alla sua
0: Prima
1: conclusione.
0: puntatona delle radio studentesche ticinesi del grande, no, del semestre del grande 25-26.
1: Esatto, una prima puntata che porterà alle prossime puntate e soprattutto vi ricordiamo che il 26 ottobre 2025 ci sarà la prossima puntata. Andremo a fare la prossima puntata che avrà come titolo Le ferite invisibili, comprendere l'abuso emotivo. Detto questo, possiamo passare ai saluti, che qui siamo presenti Radio Lime, Radio Angolciani e
0: Radio Polistirolo.
1: Radio Polistirolo che non c'è. E ricordiamo che se qualcuno volesse ripristinare Radio Boa è benvenuto a farlo.
0: Mordo.
1: E niente, ringraziamo anche Radio Gwen per averci ospitati qui a
0: Chiasso.
1: Chiasso nel loro studio. Grazie mille ancora per darci questa possibilità, perché comunque siamo qui praticamente per cos'è 6-7 volte all'anno. Siamo qui e parliamo di cose belle, facciamo una bella puntata solo grazie a loro, perché sennò non avremmo questo setup, non avremmo persone che ci danno la possibilità di farlo. Quindi ringraziamo anche loro.
0: Ringraziamo i Patreon.
2: Infatti è anche legato all'argomento di prima della comunicazione. Questo va al nostro grande vincolo per esprimere le nostre opinioni, quello che noi pensiamo.
3: Io ho una domanda, ma io da Friburgo come faccio a contattarvi per proporre delle collaborazioni?
0: Ah, ma certamente. Allora, per contattare nostra radio è incredibile. C'è l'email nettunradios@gmail.com. Radios. Neptune Radios, senza la P, perché non è Neptune, è Neptune, che non esiste, cioè non esiste come parola, cos'è?
3: Quindi vi contatto su nettuneradios@gmail.com
0: Sì,
3: e
0: esatto.
3: per ascoltare le vostre puntate, magari quelle di Radio Lime il giovedì sera quando non ho lezione.
1: Potete andare su nettune.ch, www.nettune.ch, e lì potete trovare tutte le puntate caricate su Nettune, sul progetto Nettune. Oppure potete andare anche su Instagram e trovare la nostra radio, cioè la nostra radio, Radio Lime, come
0: Radio
1: trattino basso, radio.lime trattino basso su Instagram. Oppure Radio Giangolciani, per esempio.
0: Giangolciani. Non lo so. At Radio Giangolciani, chiocciola instagram.com.
3: Ma se volessi per azzardo chiamare Radio Gwen.
1: Chiamare Radio Gwen non sono sicuro, però per chiamare Radio Lime potete fare come 077
4: 476 18 24
0: 76.
3: E tra l'altro c'è una persona dall'altra parte del vetro, perché qui c'è un vetro nel nostro studio,
0: Perché siamo studio radio serio.
3: esattamente, che è estremamente felice e gioiosa del suo ruolo, che è la nostra regista Nora, che noi ringraziamo tanto per il suo servizio di oggi.
1: Grazie mille Nora per averci fatto da super capa regia. E niente, mi sa che adesso, cioè, comunque il progetto Nettune è dedicato a tutti noi, è dedicato a tutti voi.
0: A me saluti.
1: E soprattutto
0: Sì.
1: è dedicato a
0: Ciao.
1: te, o spettatore, dedicato a te.
0: Certamente.
1: Le vibrazioni.
0: Arrivederle.

0: Benvenuti alla nuova puntata di Flow Filled Frequencies. Io sono Cesare Camardo. Come sapete, questo è un appuntamento ogni due settimane che avete su Radio Gwen. Potete ascoltarlo in podcast su www.radiogwen.ch. Oggi ospite con noi, come sapete, ogni volta c'è un ospite differente. E, oggi ho deciso di dedicare la puntata a un rock vivissimo contemporaneo italiano con la band bresciana, di origine bresciana, Via dell'Ironia. È una band che mischia un certo modo di scrivere cantautoriale con un rock totalmente d'autore, secondo me. Esordisce nel 2020 su etichetta Hookapan con l'album Le radici sul soffitto, e dopo tre anni, nel 2023, esce il secondo album, Il desiderio che mi frega, e da poche settimane è uscito il loro terzo LP, il loro terzo album, intitolato Balletti Verdi. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Maria Mirani. Ciao Maria.
1: Ciao, ciao a tutti, Ciao, ciao.
0: Chitarrista, vocalist della band e autore, credo, di prima mano della scrittura dei brani. Avremo modo di stare con lei per un'oretta scarsa della nostra trasmissione e parlare di questo nuovo lavoro. Ricordo gli altri due membri storici della band: Giada Lembo al basso elettrico e Maria Laura Savoldi alla batteria. Benvenuta Maria, iniziamo subito magari per parlare di questo nuovo disco. Se hai qualcosa per introdurci a questo lavoro, vedo che le pause tra un album e l'altro sono sempre di una certa gestazione, secondo me è sempre, non è detto che sia così, ma rispetto a quegli autori che fanno uscire l'album di solito a fine novembre in Italia, mi sembra invece che ci sia certa gestazione artistica per i vostri lavori.
1: Sì, ci vuole un po'. Noi abbiamo la fortuna, tra l'altro, di avere uno studio sempre a disposizione, perché lo studio, noi siamo sotto l'etichetta di Le Storie Tese, e loro ci mettono a disposizione il loro studio per registrare, e il nostro fonico di riferimento, che è il loro fonico, Luca Mezzava. Quindi, cioè, anche se a livello pratico abbiamo una certa, come dire, maneggevolezza, comunque abbiamo una lunga fase di scrittura. Dopo la prima stesura c'è la preproduzione. Abbiamo un approccio molto analitico ai canovacci iniziali, poi col produttore dobbiamo rivederli, cioè c'è tutta una fase prima di registrare che è molto lunga, che in realtà è la mia fase preferita, e penso in generale sia la fase preferita della gente che scrive, cioè quella in cui effettivamente scrivi e non quella dopo. E in realtà più è lunga più io sono contenta, però a un certo punto bisogna anche tirarle fuori le canzoni, quindi non più di tre anni cerchiamo di impiegare.
0: Sei tu comunque l'autrice unica
1: dei testi, sì.
0: Allora io direi magari di partire subito dall'ascolto del primo brano. Il brano sulla lista, sulla tracklist, è il brano numero 3, si intitola Balletti Verdi, Balletti Blu, tra parentesi. Mi ha incuriosito questo brano, c'è cioè una citazione esplicita da un testo, forse il miglior testo che io abbia mai letto, di Victor Hugo, che è L'uomo che ride, e diciamo che si cita spesso l'eterna fuga e la non accettazione dal luogo in cui, tra virgolette, si nasce, che è una cosa che sento io lavorando nelle scuole spesso tra i miei studenti. Cosa puoi dirci, Maria, prima di passare poi all'ascolto del brano?
1: Sì, è questa cosa, nell'uomo che ride, cioè, è questo individuo un po' elephant man che deve continuare a cambiare posto, inadeguatezza di fondo, no? Io l'ho applicata allo scandalo omosessuale dei Balletti Verdi del 1960. Un sacco di persone quell'anno dovettero andare in esilio praticamente, ed è un po' quell'idea, se fosse così. Lui dice proprio questa frase, Hugo dice proprio: e se si potesse uscire dal dolore come si esce di città, perché poi tu puoi andare in esilio, però puoi andartene, però quel senso di orfanità, quel senso di inadeguatezza ti rimane addosso, è quello che dice lui nell'uomo che ride. Io l'ho applicato allo scandalo del 1960.
0: Ascoltiamo questo primo brano dall'album Balletti Verdi della band Via dell'Ironia, e ci risentiamo poi dopo.

0: Questo era Balletti Verdi, la band Via dell'Ironia, e ospite con noi oggi a Flow Filled Frequencies Maria Mirani, cantante, chitarrista e autrice della scrittura di questi brani per questa band. Ecco, quello che mi colpisce molto, diciamo, della vostra band, a parte che io avevo sentito gli altri album e qui ho sentito una certa cura e una certa attenzione per la produzione. Cosa puoi dire? Avete lavorato in una maniera diversa? Anche se abbiamo capito che ti interessa molto la scrittura, e quindi è quella, la gestazione e la scrittura, secondo me è un modo molto particolare, vi accorgerete ascoltatori nella proposta dei miei brani, dello stampo molto personale di questa band.
1: Allora, noi abbiamo lavorato per questo terzo disco con lo stesso produttore, che è Davide Civaschi, il chitarrista di Elio e le Storie Tese, però io penso che, essendo la produzione qualcosa di davvero implicando una grande empatia, un discorso interno alla musica veramente molto molto profondo, più lavori con quella persona più sei in grado di lavorare bene. Io penso che sia fondamentalmente legato a due cose: il fatto che mi piaccia di più questo disco, il fatto che il rapporto con il produttore sia diventato, come posso dire, più empatico anche in generale rispetto a prima. All'inizio tu non conosci una persona, questa persona mette le sue grinfie sopra le tue canzoni ed è una cosa estremamente delicata e traumatica a volte all'inizio. Arrivati al terzo disco il rapporto è completamente diverso, e poi io sono cambiata nella scrittura, sono passati dal primo disco un sacco di anni, quindi sono passati 6 anni, io grazie al cielo sono migliorata nella scrittura, secondo me, anche conformemente a Davide, a quello che negli anni lui mi ha insegnato rispetto alla scrittura e le cose per cui all'inizio io potevo essere un po' diffidente, guardarlo con quella diffidenza un po' dei 24 anni, non ci sono abbastanza dissonanze, non c'è abbastanza casino, perché è un altro ambito da cui veniamo, quello più after hours, quello più cattivo. In realtà mi sono accorta che quella cosa lì è meno profonda di quanto credessi. È come se Davide mi avesse aiutata a sfrondare le convinzioni che avevo rispetto alla scrittura, per cui in maniera molto spontanea, non forzata. Per cui, arrivata a questo disco, io sono molto più lucida nel capire cosa mi piace e cosa non mi piace della scrittura.
0: Sì, è quello che ho colto io, ad esempio, in questo album qua, questa pulizia e forse questa centratura maggiore rispetto agli album precedenti. E poi mi viene in mente come oggi sia praticamente in questo mondo che fagocita tutto in pochi secondi. Una volta mi viene in mente Lucio Dalla, che dovette arrivare al terzo album per avere un minimo di attenzione, di come questi tempi di gestazione invece possano creare ancora degli autori che io vedo un po' scomparire attorno, no? Invece credo che questa cosa venga fuori da questo album rispetto ai precedenti. Magari ascolterei proprio un brano che mi ha colpito in questo senso, su questi argomenti, che è il brano numero 2, che appare come seconda traccia nel disco, che è Amore Bianco, Amore d'Oro, Amore Nero. Vuoi dirci qualcosa a riguardo? Io qui ho notato proprio questo cambio, questa centratura nel proporre musica da parte vostra, che secondo me può promettere molto bene, da qui come in altri brani.
1: Allora, questa è una canzone su cui abbiamo lavorato tanto. Io avevo, cioè, per me questo clima, quell'ambiente musicale che adesso sentirete, è proprio una cosa, è il clima George Harrison, che lavora su queste atmosfere re maggiore, molto aperte, molto, molto malinconiche, chitarre slide. Io volevo scrivere una canzone con quel clima. E l'ho fatta in una maniera estremamente, cioè mi ci sono approcciata in una maniera anche qua molto analitica. Abbiamo messo questo finale outro lungo, la progressione, la scritta Cesare, la scritta Davide, con sotto i cori. Cioè abbiamo proprio inserito in maniera molto, molto culata tutti gli elementi di questa canzone. Parla del fatto che ci possono essere molte forme di amore, quindi abbiamo questo elenco anche nel titolo di varie tipologie di amore, e nel finale, in quell'outro molto lungo, abbiamo inserito, recito delle frasi, gli annunci degli omosessuali che negli anni 70 sulla prima rivista omosessuale che era fuori, punto esclamativo, mandavano gli annunci. Chiedendo amore, modalità Tinder, no? però effettivamente in anonimo, ovviamente, mandavano le richieste per degli incontri, e io leggo alcuni di questi nel finale della canzone.
0: Ok, allora diamo un ascolto a questo brano: Amore Bianco, Amore d'Oro, Amore Nero, Via dell'Ironia.

0: piace la musica classica. Allora scrivimi. Ciao. Fermo posto a Torino.
1: Flow Filled Frequencies, oggi ospiti con noi Maria Mirani della band Via dell'Ironia. Questo era un brano dal loro nuovo album appena uscito poche settimane fa. Il tema era quello proprio di una centralità.

0: dei Beatles nell'immaginario dei musicisti e delle musiciste, quindi sicuramente ci sono loro ovunque. Poi ascoltavo tantissimo in quel periodo i dischi degli anni 70 di Elton John, che avevo sempre un po' ignorato, nel senso ovviamente ascoltavo qualcosa di Elton John, ma in maniera, come dire, sistematica, è una cosa allucinante. Quindi ho ascoltato tanto Elton John, quell'Elton John lì, dei primi anni 70. Perché tra l'altro sfornava lui, ecco, lui sfornava un album, due album all'anno, era una cosa, tutti con quella qualità allucinante. Anche questa è magia, è un miracolo. E poi in quel periodo d'italiano, ho ascoltato poca musica italiana in quel periodo.
1: Un altro brano che volevo proporre, che poneva anche il tema di essere presenti e del pensiero, dell'esserci e dell'idealizzare, no? Il brano Celeste. Tra l'altro, anche qui in una chiave di scrittura un po', mentre comunque il verbo, avete capito, è quello del rock principalmente, però con una certa chiave autoriale, qui invece la forma è diversa, forse appena citato negli ascolti Elton John, magari questo ti ha un po' ispirato alcune cose sue o comunque cosa puoi dirci?
0: Allora, questa cosa che tu dici è verissima, cioè il fatto che ci siano due anime nel disco, una molto acustica e un'altra invece effettivamente più rock. Ed è una cosa con cui mi sono sempre, in cui sono sempre stata in lotta, perché o sei una cosa o sei l'altra, no? C'è un po' questa idea. O sei De Gregori o sei gli After Hours. No, in realtà no. E mi sono accorta che in effetti, ad esempio, in Elton John tu hai in un disco situazioni sonore completamente diverse, ma per fortuna, ma anche perché ti danno una gamma, una dinamica estremamente più dinamica. E quindi ho pensato, puoi tranquillamente integrare questa cosa, le tue compagne di gruppo non ti odieranno se non suoneranno in una canzone. E in effetti è così, e penso che sarà quello la direzione verso cui andremo sempre. Perché penso che corrisponda a quello che ho dentro questa cosa, il fatto di avere una dimensione estremamente acustica e una invece anche più pesante.
1: Bene, bene, allora ascoltiamo, questa è Celeste, Via dell'Ironia.

0: E questa era la band Via dell'Ironia, ospite con noi oggi a Flow Filled Frequencies, la cantante, chitarrista e autrice dei brani Maria Mirani. Questo brano appunto varia un po' all'interno del taglio rock che ha il disco, il brano era Celeste, e pensate anche a una forma dal vivo e quindi alla mutazione di questi brani che diventano un po' più intimisti, dalla classica postura rock a quello che invece può essere una proposta diversa.
1: Sì, questa canzone ad esempio richiede per forza una revisione live. Il pianoforte l'ha scritto e registrato Antonello, il tastierista di Aglio le Storie Tese, Antonello Guzzi. E a parte che io non sarei in grado di riproporre questa cosa live, suonata intendo proprio, io sono una mediocre pianista, e quindi abbiamo optato per una revisione acustica, chitarra acustica, un finale anche con batteria. Quindi, a questa cosa siamo sempre state abituate, cioè ad avere, non avere paura di cambiare poi live i pezzi. Questa è una cosa, è una dimensione che il fatto di suonare in una band, c'è una consapevolezza che il fatto di suonare in una band ti dà molto di più, penso, che rispetto a un solista. Il fatto di non avere paura di trasformare qualcosa, perché si ha un'idea dell'organico, cioè si ha una naturalezza nella gestione di questa trasformazione che un solista, secondo me, fa più fatica ad avere. Non abbiamo mai avuto paura del fatto di dover portare live in maniera diversa qualcosa, perché abbiamo una nozione del nostro suono, del sound, di come la vedi prima, sai che non farai, che sarà un'altra cosa ma che funzionerà. Quello, il verbo che si usa di solito quando si fanno queste trasformazioni è funziona.
0: L'efficacia. Ah, va bene, allora magari ci sentiamo un altro brano. Io ho selezionato questo, il quarto brano sulle tracce dell'ordine dell'album, Alla mia migliore amica liberata, che è un brano scritto anni fa, mi sembra di aver letto nel documento promozionale della casa discografica. Diciamo che se ci sono degli aspetti nostalgici nel vostro modo di scrivere, io trovo sempre comunque molto presente su quello che, cioè racconta molto il presente. Cosa mi puoi dire di questo rapporto tra nostalgia e presenza?
1: È una bellissima cosa questa che hai detto. È vero, cioè, la nostalgia è un sentimento che impernia tantissimo. Cioè, non penso che sia una cosa speciale nostra, cioè, è il sentimento fondativo del fare arte in generale. Nella mia scrittura c'è tanto questa cosa. Abbiamo deciso di inserire una canzone che abbiamo scritto quando avevamo 20 anni, quindi almeno 12 anni fa, in questo disco, perché penso che adesso avessimo la maturità di arrangiamento per poter gestire quella canzone e di rapporto con Davide, il produttore, per cui poterla gestire, perché è una canzone estremamente anni 70 ed è molto difficile produrre canzoni scritte in quel modo, perché rischiano di sembrare grottescamente obsolete, e ho pensato che adesso fossimo in grado di farlo, e sono molto molto felice di questa cosa, perché poi non sapeva di vecchio, ed era un problema che ho sempre avuto con la scrittura quando ero piccola, il fatto di sembrare radicata in un altro contesto storico, antidialettico e non efficace. Poi a un certo punto è successo qualcosa che si chiama lavoro, immagino.
0: Io amo chiamarlo artigianato.
1: Sì, ma è proprio quella cosa lì. E lì torni al discorso sul rapporto col produttore, sulla scrittura, sul fatto di scrivere tanto. Cioè, alla fine è quello. Ed è quando ti accorgi di avere fatto dei passaggi avanti, è una felicità che è tutta speciale proprio, in cui dici, Madonna, ce l'ho fatta questa cosa. E sai che puoi farne altre, che è sempre una cosa che può aggiungere altri elementi. È bellissimo, una bellissima sensazione. Per questo abbiamo inserito Alla mia migliore amica liberata nel disco.
0: Hai tirato fuori questa cosa dell'artigianato, cui io tengo molto, ho imparato dai miei amici jazzisti, anche di una certa età, me lo disse Gaslini, figurati. Ma cosa che invece, frequentando le accademie di belle arti, non è un tema molto amato, che invece bisognerebbe recuperare. E cosa pensi tu di questa cosa, appunto, dell'artigianato? L'hai appena fatto tuo, però vuoi dire qualcosa in più? È un tema a cui io tengo personalmente.
1: Arrivati a una certa età, l'eterno dissidio tra artigianato e invece talento naturale, no? Cioè tra tecne e physis, cioè tra natura e tecnica, è sempre quella roba lì, no? Tu hai un talento naturale incredibile, questa cosa geniale, non intendo un tu generico, è affascinantissima. No, in realtà io penso che adesso sia più affascinante l'idea che che lavorare tanto su una cosa, cioè, e che siano quelle leggi interne ad essere magiche, più che l'idea del genio calato dall'alto, cioè è veramente una narrazione romantica, fondamentalmente il romanticismo che ci ha imposto sta roba, o il Rinascimento, molto molto distorta, molto molto distorta, ma perché toglie fascino all'artigianato, invece è quella la cosa estremamente affascinante. In quel periodo, quando ho scritto il disco, era uscito in quei mesi Get Back, il documentario intendo, e vedere, cioè tu pensa a questa cosa dei Beatles, di vederli mentre scrivono insieme, cioè, lì ovviamente c'è anche una dimensione di genio, è ovvio, però lì, vederli fare, ma in generale tutti quei documentari in cui tu vedi musicisti e gli artisti fare, sono, per me sono veramente magie, perché tu vedi il fare, l'ars, proprio l'ars alla latina, non quella l'arte con la A maiuscola, è molto più interessante l'ars nel senso di artigianato.
0: Bene,
1: perché
0: bene.
1: Tagli, cuci, metti le mani sugli strumenti, c'è, cioè proprio un'idea molto molto plastica, ecco, l'artigianato è proprio un'idea plastica del fare musica e fare arte, sulla quale non si mette abbastanza attenzione e sulla quale temo se ne metterà sempre meno.
0: Perché dici questo?
1: Non voglio fare allarmismo tecnologico, non voglio sembrare luddista, anzi, però ho la vaga impressione che tutti quegli strumenti di agevolazione tecnica legati all'intelligenza artificiale, metti tutto quello che vuoi, tendano a mettere in discussione radicale l'idea di artigianato, cioè pensa proprio a un'idea di artigianato alla William Morris, cioè quasi medievale, non so come dire, no? Quella proprio dell'usare le mani, è ovvio che andando avanti, a parte qualche rigurgito un po' conservatore, verrà sempre meno al centro, sarà sempre meno al centro, temo. Ma va bene, non è un grande problema.
0: Allora, ascoltiamo questo alla mia migliore amica liberata, Via dell'Ironia. A dopo.

0: Queste erano Via dell'Ironia, alla mia migliore amica liberata il brano. Voi state ascoltando Flow Filled Frequencies ogni due settimane su Radio Gwen. Io sono Cesare Camardo e, come sapete, conduco questa oretta scarsa ogni volta ospitando qualcuno. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Maria Mirani, leader e autrice di prima penna dei brani di questa band bresciana Via dell'Ironia. È appena uscito il loro nuovo e terzo album. Magari ci dici qualcosa sulla curiosità del nome. Abbiamo parlato dell'ultimo brano, che è un vecchio brano scritto anni fa. Ci dici qualcosa sul nome della band?
1: Allora, Via dell'Ironia è il nome di una strada di Milano che collega Piazza 24 Maggio a... corrisponde a Corso di Porta Ticinese, insomma, per capirci. E le viene chiamata così da una, penso da una giunta di qualche, ormai temo decina di anni fa, almeno qui 10-15 anni, e c'è una targa dopo Piazza 24 Maggio, zona Colonne, insomma, colonne d'Ercole, con scritto Via dell'Ironia. E in quel periodo in cui io vivevo a Milano con la mia ragazza Laura, la batterista, e dovevamo cercare un nome, cioè quella fase in cui dici devo trovare un nome per questa band, vai alla ricerca, e alla fine in una maniera un po' situazionista abbiamo visto questa targa, abbiamo letto e abbiamo detto no, beh, bello, bellissimo. Poi mi piace l'idea, anche se noi non viviamo più a Milano, che sia, cioè che fossilizzi quel periodo lì, nella giovinezza, nella fase dell'accademia, è quella cosa lì, è come se eternasse il periodo più bello che esiste nella vita, quello in cui ti stai, quella della formazione. Per me è sempre più bello comunque.
0: Certo, è un momento anche quello importante nella formazione delle persone, ma ancora di più degli artisti. Per cui, no, strano che conosco molto bene Milano e non conosca questa via. Tra l'altro quei quartieri li ho frequentati parecchio.
1: Non è così evidente. Non so, forse l'hanno anche tolta, non ci vado un sacco di tempo, però ai tempi c'era questa targa, abbiamo pensato, wow, una Milano umana. Perché poi Milano è una città con la quale all'inizio è un po' difficile andare d'accordo e si va alla ricerca disperata di elementi umani, effettivamente, perché è una città che io ricordo molto faticosa all'inizio, molto molto faticosa.
0: Introduciamo un altro brano che ho voluto proporre io, parlando appunto con Maria prima. È il brano numero 8 sulla scaletta del disco, si intitola Kulishov ed è dedicato ad Anna Kulishov, che è un personaggio importante del nostro passato storico. E cosa pensi? Beh, magari parliamo dell'ispirazione, perché dedicare un brano a questo personaggio, e poi magari ascoltiamo il brano e poi rientriamo parlando ancora un po' di questa attitudine.
1: Allora, innanzitutto mi sarebbe piaciuto far uscire questa canzone il giorno del centenario della morte di Anna Kulishov, o dei funerali, era a cavallo della fine di dicembre, 29 dicembre 2025, ovviamente eravamo in ritardo quei tempi. Sono legata a questa figura perché è una cosa estremamente intima, legata a mio padre soprattutto. Mio padre colleziona quantità di giornali e cimeli storici, immaginati veramente una cantina stipata di giornali dell'Avanti, prime pagine con Matteotti, cioè è tutto un immaginario che io collego tanto al fatto di volere bene a mio padre. Vedo mio padre che legge la domenica appunto queste pagine del 1925 e compra almanacchi tipo Il monopolio dell'uomo di Anna Kulishov, lui me l'ha comprato e me l'ha regalato, o i diari di Rosa Luxemburg, cioè è tutto legato al rapporto tra mio padre e queste fonti, tra il socialismo, del socialismo storico fondamentalmente. E quindi io voglio molto bene a tutto quell'universo, a tutto quel mondo, soprattutto di figure femminili del comunismo, del socialismo storico. Ho deciso di dedicare ad Anna Kulishov perché, caspita, è una figura estremamente sottovalutata del socialismo del Novecento. La Briola l'ha definita il vero uomo del socialismo ed è una grande definizione, devo dire. Lei era moglie di Turati, era ovviamente a livello di famosità subiva il fatto di essere la moglie di Turati. Vivevano, a proposito della Milano, vivevano in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. E ho deciso di dedicare una canzone perché penso, a parte che è un nome incredibile, cioè c'è anche un aspetto proprio fonetico, Kulishov, certo. è un grande nome. e poi è tutto un immaginario russo, lei era della Crimea, ha studiato a Berna, Cioè, è un immaginario estremamente novecentesco classico che ti consente di tirar fuori delle immagini potenti, il palazzo d'inverno, i dinamitardi, cioè, è già tutto il materiale dispiegato, devi solo organizzarlo. Se sai scrivere un minimo nella vita, una brutta canzone non puoi tirarla fuori con una persona come Anna Kuliscioff, capito? Devi proprio essere incapace.
0: Allora, ascoltiamola, questa è Kulishov, Via dell'Ironia.

0: Souvenir.
1: Kuleshov, dedicato ad Anna Kuleshov. Queste erano Vie dell'Ironia. Oggi ospite con noi è la cantante Maria Mirani. Magari legato a questo tema, come accennavi prima, no? Di citare, di avere degli ingredienti, e, insomma, avere del bel materiale per scrivere una canzone, cosa che vedo sempre raramente in giro nel contemporaneo, però qui hai trovato, è vero che con questi ingredienti è difficile non avere il materiale per una almeno mediocre canzone, ma comunque
2: sì.
1: E in questo senso volevo capire come mai o cosa pensi del tema del considerare dei fatti storici o del non considerarli. Vedo sempre di più la scrittura, anche in generi non a me affini, però anche i nuovi linguaggi, non c'è mai una collocazione, non c'è più una collocazione della storia. Per cui questa cosa mi ha colpito, mi colpisce, cosa che invece c'è stata sempre fino a una ventina di anni fa. Vedo scomparire questa capacità. Cosa pensi? O questa voglia di raccontare anche il passato attraverso il contemporaneo? O dei linguaggi contemporanei?
2: Allora, è vero che... Cioè, anche io stavo pensando che in effetti è raro avere cioè che la storia emerga in una maniera così, così evidente all'interno di lavori, forse un po' perché l'idea del concept album, che quindi favorirebbe un approccio alla storia, o un tema, a un grande tema intendo, l'idea del concept album è un po' obsoleta, quindi probabilmente questo non favorisce l'approccio alla storia. Però è vero che... Caspita, sto pensando a esempi recenti e ce ne sono pochi. È una cosa a cui sono molto legata perché mi piace molto la letteratura, quindi ricorro spesso a immaginari già esistiti, già raccontati, perché hanno già degli ingredienti, di nuovo, non so come dire, cioè parlare degli anni 60, i balletti verdi sono uno scandalo del 1960 omosessuale, è tutto un tracciato bresciano, tra l'altro, uno scandalo bresciano, che poi divenne italiano. È come se all'interno di quel contesto storico ci fossero già tanti elementi di racconto, perché poi si ricorre alla letteratura di quegli anni, alla letteratura omosessuale, da Aldo Busi a Tondelli, ed è tutta un'atmosfera all'interno della quale tu ti immergi e poi ci sguazzi dentro finché non tiri fuori la tua versione di quella cosa, no? Ed è una cosa che per me mi attiva. Senza quella cosa lì farei fatica probabilmente a scrivere una canzone. Non deve per forza essere una canzone dedicata in maniera esplicita e pittorica a un contesto, a una storia, a un anno. Però tu devi entrare all'interno di quel contesto e sguazzarci per un po' e poi uscirne con qualcosa di tuo. Infatti anche per questo i tempi di gestazione sono lunghi, perché per scrivere un testo ci vuole un sacco di tempo. Io non so come facciano persone che scrivono canzoni in 2 giorni. Per scrivere un testo ci vuole un sacco di tempo, secondo me, perché serve un sacco di labor lime, di attenzione, di tagli e cuci anche lì. Cioè ci vuole un mese per scrivere una bella canzone, secondo me.
1: Sì, come per fare...
2: È un'iperbole, però è davvero così. E si vede poi se un testo è scritto bene, un testo non è scritto bene.
1: Sì, e poi anche il discorso di prima, no? Continuare a fare pratica, artigianato probabilmente nel fare. Come dicono certi pittori a cui tengo, 10 ore di pittura, di pratica della pittura, danno 30 minuti di buona pittura. Anche se è un po' esagerato, è difficile da quantificare, però nella pratica è un po' anche quello che avviene.
2: Sì.
1: Va bene, allora i minuti dedicati a Flow Filled Frequencies stanno per terminare. Direi di ascoltare un'ultima proposta dal nuovo album della band Via dell'Ironia, che poi è il brano di apertura del disco. Non è un paese per checche. Vuoi dirci qualcosa? Credo che sia forse il primo singolo che avete estratto da questo album. Vuoi dirci qualcosa riguardo questo brano e magari tornare sull'album, poi dopo l'ascolto ci dici magari il pronostico delle puntate future, probabilmente le puntate dal vivo che avrete con la band.
2: Allora, questa canzone cita in maniera molto esplicita Non è un paese per vecchi di Cormac McCarthy, e anche qui il lavoro qui è evidente il lavoro sull'atmosfera storica. Cioè tu vai, ti immergi in un contesto molto distante, che è quello dei cowboy americani, tutto un po' alla McCarthy, e poi lo trasformi e lo riporti qua. È la storia di due omosessuali bresciani di Brescia negli anni, primi anni 70, immaginati nel 74, anche se parlano di Aldo Moro come già morto. Comunque l'immagino nel 74. Questi due omosessuali che passano una notte insieme all'interno di un motel della provincia di Brescia. E c'è una grande tristezza, ovviamente, in questa notte tra queste due persone. Atmosfere molto, molto caustiche, una tristezza sempre presente, sempre diffusa.
1: Allora, ascoltiamolo e poi ritorniamo per i saluti e per dare qualche appuntamento alle prossime puntate di questo album, no? Che sarà probabilmente la presentazione dal vivo.

0: Frequencies ogni 2 settimane su Radio Gwen. Io sono Cesare Camardo e oggi concludiamo questa puntata con l'ospite Maria Mirani, che è cantante, chitarrista e autrice dei brani della band Via dell'Ironia, band che ha appena pubblicato il loro terzo album. A questo punto l'album è uscito, che cosa si apre per voi, Maria?
1: Adesso inizia il tour estivo, abbiamo già suonato, fatto 2 date per nostre d'inizio tour, The Tune a Milano, i Giardini Luzzati di Genova, e adesso iniziano le date un pochino più impegnative. Apriremo qualche concerto di Olio le Storie Tese, che sono i nostri produttori. Ad esempio suoneremo prima di loro a Biella il 27 giugno al Concerto Zino, poi suoneremo a Milano il 7 luglio al Milano Summer Festival, sempre in apertura a Elio, l'8 luglio a Piacenza Summer Cult, il 9 luglio, quindi 3 giorni di fila, forse non sopravvivo, a Legnano al Rugby Sound Festival, e poi il 16 giugno Bologna al Bonsai. E stiamo cercando di fissare un'altra data, quindi questa non la dico perché non è certa, ma sicuramente suoneremo nel festival più bello che ci sia, ed è Festa Radio Onda d'Urto a Brescia, la nostra città, il 21 giugno prima degli Zen Circus. È la 5ª volta che suoniamo su quel palco, ed è sempre bellissimo, è sempre molto ansia, perché è molto grande, è molto grande, molto bello, ma poi io non so perché, ma quando suoni a casa hai più ansia che altrove.
0: Va bene, allora io ringrazio ancora Maria Mirani per la sua presenza e rimando appunto tutti quanti all'ascolto sulle piattaforme dove potete ascoltare musica di questa band Via dell'Ironia e del loro ultimo album. Grazie Maria.
1: Grazie a voi, grazie mille, grazie Cesare.
0: E vi aspetto fra 2 settimane con una delle ultime puntate di questa stagione.

so delicate.

0: Ciao Lalita, ciao a tutte e tutti, eccoci qua per una nuova puntata di Ci vediamo dopo.
1: Ciao Tommaso.
0: Com'è? Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Com'è? Sei affamata? Lo sai che oggi parliamo di cucina, parliamo di piatti particolari, parliamo di esperienze
1: In effetti l'ora si presta, sono le 18. Sì, un po' di fame ce l'ho.
0: Allora, però, prima di tutto, raccontami un po' il sommario di questa puntata.
1: Beh, dunque, oggi parliamo dell'esperienza Mosca Cieca, che è un'esperienza che si può fare a Casa Andreina a Lugano, in cui si mangia al buio, anche chiamata cena al buio.
0: Yes.
1: E ne parliamo con due protagonisti di questa esperienza. Abbiamo Alexander Künzle, il cuoco, lo chef di Casa Andreina, ma anche di questa esperienza.
0: E poi avremo anche al telefono Corinne Bianchi, che si è occupata del servizio, quindi ha lavorato come cameriera proprio in queste cene al buio, quindi ci racconterà anche della sua esperienza diretta.
1: E poi nel momento aneddoti, sketch e scenette, Tommaso.
0: Sì, beh, ti racconterò come fare a spiegare a me o ad altri ciechi quello che hanno nel piatto.
1: Ma fantastico, sono curiosissima. Ora ci ascoltiamo un brano e torniamo tra poco.

0: Ci vediamo dopo, come tutti i martedì siamo qui a parlare di cecità, ma oggi in particolare invece parliamo di cucina, ma la cucina legata a UNITAS, quindi l'associazione cieca e ipovedenti della Svizzera italiana, che al suo interno, diciamo così, ha anche una struttura, una cosa chiamata Mosca Cieca, e ne parliamo assieme a Alexander Künzle. Ciao Alexander.
1: Ciao a tutti. Allora, Mosca Cieca fa parte di UNITAS, è un'esperienza per le persone vedenti, come gestire una cena o un pranzo completamente al buio. Io sono lo chef, cucino alla luce del sole, non al buio, e poi faccio fare questa esperienza alle persone che vengono a trovarci o che riservano sul nostro sito di Mosca Cieca.
2: Allora, come sei arrivato a Casa Andreina, ad essere lo chef di Casa Andreina e poi anche ad essere lo chef di questa Mosca Cieca?
1: Allora, stavano cercando un cuoco, io sono già cuoco in dietetica e chef di cucina, mi hanno testato e hanno capito che era la persona giusta per stare lì, e infatti sono già lì da 5 anni e mezzo.
2: E come funziona? Raccontaci un po', Mosca Cieca, come funziona in pratica, cioè dove possiamo riservare, dove si tengono queste cene, proprio come funziona?
1: Allora, si riserva sul nostro sito di Mosca Cieca, ci sono tutte le date, quando volete viene fuori la schermata di le date che ci sono in promozione o
0: quelle libere, diciamo.
1: Quelle libere, sì. In più le ditte, oppure non so, un compleanno, così possono contattarci per far sì che fanno l'esperienza soltanto per loro.
0: E possono richiedere una data specifica o comunque devono trovare una data libera?
1: Possono chiedere una data specifica, se siamo disponibili durante il contatto, così noi gli riserviamo la sala e ci organizziamo per fargli fare questa esperienza.
0: E però un po' più nel dettaglio invece, non tanto la riservazione, cioè quando io ho riservato e voglio venire con i miei amici appunto a fargli provare questa esperienza di mangiare al buio un po' come me, loro arrivano, vengono accolti, come funziona? Cioè, è perché è veramente buio, non è solo che si fa di sera e quindi...
1: Esatto, no, è così. Allora, vengono tutti a Casa Andreina, cioè noi abbiamo il piano bar, cioè il bar, accogliamo tutti gli ospiti, lì si offre un aperitivo, si fa, tra virgolette, un briefing di quello che succederà durante la serata, i nostri camerieri ciechi o ipovedenti accompagnano la clientela al loro posto, li fanno accomodare, li fanno stare tranquilli con un po' di vino, un po' di acqua,
2: cioè più
1: prendono
2: vino che
1: contatto.
2: Acqua.
0: Un po' di carezze per...
1: No, quello no, non penso, spero di no, okay. Però li fanno stare un po', li mettono a loro agio, e poi parte il sottoscritto che prepara i carrelli con gli antipasti, li portano dentro, li servono, poi andiamo con i secondi, con il dessert, col caffè.
0: Cioè una roba seria, cioè un pasto proprio completo,
1: sì,
0: dall'antipasto fino al dessert.
1: Fino al dessert. Tutto completamente al buio. Di solito dura dalle 2 ore, 2 ore e mezza per cena.
0: Cioè, ma nel senso, perché i vedenti non sono capaci a mangiare al buio e diventa lunga? O?
1: No, perché così, dato che è un'esperienza e mangiare al buio non ti ingossi come... Non hai distrazione del telefonino, non hai distrazione... Quindi c'è anche poi tutta un'inclusione di parlarsi, oppure di... sentire proprio a livello di gustativo di quello che stai mangiando.
0: Scoprire cosa stai,
1: esatto,
0: mangiando.
1: Anche perché il menù è segreto.
0: Ecco, appunto, non lo riveli prima.
1: No, mai.
0: Uno diciamo degli scopi, dei giochi, tra virgolette, è proprio capire cosa state mettendo sotto i denti.
1: Esatto, questo è il nostro gioco e la gente apprezza tantissimo. Anche perché io posso poi giocare con le consistenze, con le forme, e quindi mi diverto veramente tantissimo in cucina, soprattutto per la cena al buio.
2: E non c'è mai qualcuno non c'è mai stato qualcuno che ha abbandonato prima?
1: Allora, io le cene al buio sono da 4 anni che le faccio, e ammetto che ci sono state 2 o 3 persone che non ce l'hanno fatta. non ce l'ha fatta stare al buio.
0: Ma perché non gli piaceva quello che gli hai cucinato?
1: No, sono uscite fuori.
2: È un modo gentile per dirtelo, no?
1: No, sono uscite fuori perché soffrivano di claustrofobia, si sentivano.
0: Ah, ok.
1: Però hanno continuato a mangiare di fuori nella.
0: Ok, non le avete mandate via dicendo ah, non ce la fai, vattene. Cioè.
1: No, no.
0: Ok.
1: No, no.
2: E per te che valore ha lavorare con un team di sala composto da persone non vedenti o ipovedenti?
1: Allora, sicuramente per me a livello di cucina così non cambia tantissimo. L'unica cosa che devo fare attenzione sono per le intolleranze e gli allergeni. E lì devo veramente spiegare bene dove.
0: Quale piatto va a chi?
1: Esatto. Okay. Il posizionamento del carrello quando lo preparo tutto. Sì. E quello, ecco, quello mi costa e poi devo spiegarli veramente magari due o tre volte.
0: Beh, certo, è importante.
1: Molto importante. Cioè, tra virgolette, si può sbagliare normalmente così, pensa un po' al buio.
2: Certo.
1: Però bisogna organizzarsi molto bene con trucchetti. Cioè.
2: Da quante persone è composto il team?
1: Allora, noi quando facciamo le cene al buio dipende dalle persone che arrivano. Noi siamo circa una ventina di persone che forma tutto il gruppo di Mosca Cieca. E in cucina siamo in due, io e la mia apprendista, e poi invece fuori ci sono tutti un gruppo di camerieri e un gruppo di autisti che poi ci aiutano a, non so, a lavare giù i bicchieri, a servire l'aperitivo.
0: Quindi volontari, esatto, che prestano il loro aiuto per quelle parti che i camerieri non si occupano.
1: Che non si occupano, okay. O che hanno bisogno, non so, il cameriere li va lì e gli dice guarda, mi apri ancora una bottiglia di vino bianco o di rosso,
0: okay.
1: Che lo vanno a prendere, glielo aprono, gli fanno proprio da spalling partner, okay. E poi li riportano a casa, chiaramente.
0: È una cosa molto di così commerciale, marketing, funziona bene questa cosa? Cioè, c'è tanta richiesta per queste esperienze?
1: Ti ringrazio della domanda e ribadisco, mai come quest'anno. Quest'anno è pazzesco, non sappiamo neanche noi come mai. Invece pensavamo di avere un calo, invece è quasi triplicato quello che
0: le richieste,
1: sì, le frequenze, le richieste e anche le persone che ci arrivano.
2: Saranno gli 80 anni di Unitas.
1: Non lo so, comunque è veramente, cioè, per me è un orgoglio perché in 4 anni ho visto un trend pazzesco. Noi avevamo una media di 17-18 persone che venivano a farlo, adesso la media di 22-23. Vuol dire che per ogni serata ci sono 5 persone in più.
0: Sì.
1: Solo come media.
2: E diciamo, quanto tempo occorre a te e a tutto il team per preparare proprio, per pianificare tutta questa Mosca Cieca?
1: Allora, il piano di Mosca Cieca è già tutto pronto. Io e il mio collega facciamo una pianificazione di tutte le date che mettiamo fuori a disposizione degli utenti, cioè della clientela che vuole entrare dentro il sito, controllare tutto. Il sito gestisce la maggior parte dei pagamenti, cioè tutto quello che occorre, più già addirittura anche quando fai la riservazione metti già anche tutte le intolleranze.
2: Sì.
1: E io già una settimana prima so quante persone ci sono, gli intolleranti, i vegetariani, i vegani, cioè so già tutto.
2: Uh-huh.
1: E io posso già pianificare il menù o le varie alternative.
0: E a proposito di menù, cioè, visto che, come dicevamo all'inizio, è proprio anche un po' una sfida, un'esperienza particolare per chi si trova lì a mangiare, deve un po' capire cosa sta mangiando, e pensi dei menù particolari per abbinare, che ne so, cose croccanti con cose più morbide, cose, cioè, ancora di più pensi agli abbinamenti dei gusti o delle consistenze?
1: Sì, allora, a parte che lavoro con prodotti di prima gamma e poi mi piace un casino lavorare con materie prime di stagione e poi le trasformo io in croccanti oppure in creme oppure in gelatine.
0: Sì. Per esempio mia cognata è appena passata di lì e mi raccontava di un dessert a strati, qualcosa del genere.
1: Sì, ho fatto...
2: Dai, svelalo qui, cosa hai fatto? Ma dopo, appunto, dopo sveli tutto il menù?
0: Alla fine,
2: alla
0: sì.
2: fine?
1: Sì, il menù viene svelato e poi, non solo, noi abbiamo anche la nostra pagina Instagram e Facebook, sempre sotto Mosca Cieca, che vengono riportate solo le fotografie di quello che ho fatto. Me mi continuano a dire, potresti anche scrivere quello che hai fatto, e io dico, no cari, se volete scoprire quello che è stato,
2: giusto,
0: bisogna gustare.
1: Bisogna venire e gustarselo.
0: Bene, grazie mille Alexander, che dire, cuoco di Casandreina, cuoco dei Mosca Cieca, non so, puoi fare tu, hai voglia di fare tu un invito ai nostri ascoltatori per appunto venire, già l'hai un po' fatto, ma...
1: Sì,
2: esplicito, allora, sfacciato.
1: È sfacciatissimo. Vi aspetto al buio.
3: Respiri piano per non far rumore. Ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba. Sei fresca come l'aria.

0: Eccoci qua sempre a Ci vediamo dopo, e dopo aver chiacchierato con Alexander Künzle, lo chef di Casa Andreina e delle cene al buio Mosca Cieca, adesso abbiamo al telefono Corinne Bianchi, che è una delle cameriere, di quelle che servono in sala durante queste cene al buio. Lei è Social Unitas, quindi è cieca, ma non vi preoccupate, non vi rovescerà il vino addosso. Dovrete fare, anzi, attenzione voi a non rovesciarvelo da soli. Ciao Corinne.
1: Ciao a tutti.
2: Benvenuta a Ci vediamo dopo.
1: Grazie mille, grazie a voi.
2: Dunque, tu sei cameriera non vedente per Mosca Cieca, lo hai fatto per molti anni. Ci puoi raccontare la tua esperienza in generale?
1: Sì, allora io ho iniziato, penso ormai più di 10 anni fa, quando c'erano appunto le prime cene al buio, e è una cosa abbastanza particolare perché appunto noi camerieri per una volta ci vediamo al buio, mentre invece chi viene servito no, quindi ci occupiamo di accompagnare appunto le persone nella sala, le facciamo accomodare. Poi gli versiamo il vino, l'acqua invece ci possono pensare da soli, quindi provare a versarsela da soli, poi alla fine c'è chi finisce per bere a canna dalla bottiglietta, e poi gli serviamo naturalmente il primo, il secondo, il dessert e il caffè.
0: E qual è, diciamo così, il commento, la sensazione che hai sentito più frequentemente tra gli avventori, tra i clienti? Diciamo, sono più esaltati, più un po' impauriti, più incuriositi, com'è?
1: Ma all'inizio c'è qualcuno che magari è un po' più timoroso, quindi diciamo si entra a mo' di trenino, e quindi poi lo senti, no? Quello che magari ti tira un po' indietro o che rallenta il passo così sulle spalle. Poi quando entri ci sono quelli che magari iniziano a urlare perché non si vedono, e quindi cominciano a urlare, poi c'è chi scherza, c'è chi invece comincia a dire ah cavolo però che sensazione strana così, però in generale trovo che il positivo di questa esperienza è proprio il fatto che uno riflette di aver visto quello che esce sempre alla fine, che comunque è stata un'esperienza positiva, perché il cibo di solito è sempre molto buono, perché la compagnia è bella, perché fanno i complimenti a noi così, però allo stesso tempo è un'esperienza arricchente, ed è un po' questo che vuole essere, no? È un'esperienza di solito che è vissuta in modo positivo.
2: Quanti dei tuoi amici invece hai trascinato in questa esperienza?
0: Dei tuoi amici vedenti, ovviamente.
1: Ma penso forse una 50 ora della fine, credo di sì. Anche recentemente sono andata, appunto quando c'è stata la cena proprio solo di menù di pesce, mi sono fatta servire, quindi invece di fare la cameriera ho fatto proprio l'ospite, ed ero con 7 miei amici vedenti.
0: Ok, e te la tiravi perché non sporcavi in giro come loro.
1: Esatto, esatto, anzi mi sono anche alzata e gli ho portato il vino perché sapevo dove era tenuto e quindi ho evitato alle cameriere di dover fare il servizio. ogni tanto ci sono dei vantaggi.
0: Sì, dai, prendiamoceli quando ci sono. Grazie mille,
1: esatto.
0: Corinne.
1: Anche uscire autonomamente per andare in bagno, cioè vuoi mettere?
0: gli altri per mano.
2: Brancolavano.
1: Esatto, esatto.
0: Dicevo, ti ringraziamo tantissimo per la
1: grazie
0: tua testimonianza, e magari ci sentiremo più in là per parlare di altre cose che fai tu attorno al mondo dei ciechi, attorno a Unitas. Grazie ancora da parte mia e da parte di Lalita.
1: Ciao a tutte e due, ciao Radio Gwen.

tre giri alla finestra. Non regolarti con l'eccesso, la possiamo riparare. Questo fiore si è già perso e cerca semi come un cane. Non regolarti con l'eccesso, la possiamo riparare.

0: Siamo tornati a Ci vediamo dopo e, come vi dicevamo in apertura, è il momento di raccontarvi un po' come spiegare quello che c'è nel piatto a una persona che non può vederlo. Allora, come faresti, Lalita? Non lo so. Prova, vediamo se sei già avanti.
1: Allora, Tommaso, oggi mangiamo un piatto di spaghetti.
0: No, spaghetti è troppo facile.
1: Allora, No. I fusilli?
0: No, ti dico io cosa mangiamo, perché così la minestra è tutta lì, magna. No, allora, devi spiegarmi. Abbiamo una costoletta di vitello con patate arrosto, carote e spinaci.
1: Allora, nel piatto abbiamo tre consistenze. Partirei dal fatto che sono due verdure e un pezzo di carne.
0: Ne avevamo tre di verdure, ma più che altro che se fai così, io nel frattempo mi sono autodigerito. In realtà è molto più semplice di così, non ti devi preoccupare. Il concetto è: ok, allora c'hai le patate, le carote, gli spinaci e la carne. La carne di solito si mette a ore 6, nel senso tu usi il piatto, descrivi il piatto come fosse un orologio, è la cosa più facile.
1: Wow, questa è una cosa, cioè, questa è una cosa per me totalmente nuova, non l'avevo mai pensata.
0: Quindi metti la carne a ore 6, quello me lo dici, però me lo aspetto.
1: Ti metto la carne a ore 6, poi troverai a ore 9 le patate.
0: Ok.
1: A ore 12 e 13, 14 spinaci e carote.
0: Ma quante ore ha il tuo orologio? Bene, io cercherò di capire qui appunto quante ore ha l'orologio di Lalita. Nel frattempo contate le ore che mancano a martedì prossimo, perché torniamo con una nuova puntata. Ma prima di andarcene vi lasciamo le coordinate se doveste aver voglia di provare questa esperienza della cena al buio a Mosca Cieca.
1: Dunque, andate sul sito di Unitas, quindi www.unitas.ch/moscacieca.
0: E noi invece torniamo tra 7 giorni con il nostro programma dedicato al mondo dei ciechi a 360 gradi. Da Tommaso Mainardi e
1: Lalita Del Parente,
0: ci vediamo dopo.
2: Ci vediamo dopo. Il programma che parla del mondo dei ciechi e ipovedenti torna settimana prossima.

minutes. Oggetto sentinella. Una donna inginocchiata lo copre

0: Hello, do a mention Radio Guanti. Radio Guanti in l'uso di musica somale da Akahadlo, Ada o Farhasana, in igno commensenti Manuana e Regina. Stai ascoltare Radio Guanti.
1: Radio Gwen, traveling without moving.

C'è una chitarra che non suona perfetta, che si scorda di continuo. Sembra più un giocattolo stanco che uno strumento. Una chitarra da $20 ricevuta 30 anni fa da un amico è mai restituita. E si sente lo sforzo di Marc Ribot nel domare questo cavallo selvaggio, oltre che chitarristicamente anche produttivamente. La compressione ha limiti, l'equalizzazione spinta, la saturazione in dose massicce. Tutto questo trattamento serve ad aggiungere contenuto armonico laddove il legno della chitarra non riesce ad esprimersi a dovere. Eppure questa chitarra e la voce stentorea, decisamente poco educata tecnicamente, di Marc Ribot sono il cuore di Map of a Blue City. L'album è nato unendo demo casalinghe a raffinati trattamenti produttivi in studio e il risultato è un qualcosa che sta in bilico tra i due poli. Non è perfettamente hi-fi, ma neanche perfettamente lo-fi, semplicemente giusto per risultare sincero. E tu, quante cose hai scartato perché non erano perfette e quante idee hai abbandonato prima di ascoltarle davvero? Questa è la lezione della chitarra da $20. La verità emotiva vince sul controllo. E allora, mentre ascolti Map of a Blue City, cerca un oggetto che non hai mai pensato potesse suonare. Prova a farlo vibrare, registralo, riascoltalo a ripetizione. A volte la voce più sincera arriva da ciò che non abbiamo mai preso sul serio.

0: Comunque credimi, io sono approvato sulla mia pelle che i condizionamenti della famiglia sia positivi, perché ce ne sono stati molti più positivi chiaramente,
1: gente,
0: ma anche negativi non si riconosce, come magari tu invece no, la nonna ma ti becco,
1: volete
0: la bisnonna, però l'Angelina è un calmo, tranquillo,
2: ma lei della casa se ne fregava, lei aveva l'orto e giardino e della casa lei se ne fregava.
0: Io guardo,
3: la nonna Angelina deve essere da quello che aveva fatto a Michela, ha avuto un'influenza positiva, perché me ne parla più come una.
0: Sì, anche io ho l'impressione che fosse una
3: tranquilla.
1: Io la però si buttava in terra.
4: Quando non aveva le prove, ecco.
5: Ci credo che si buttasse in terra. Bella che ne viene
0: chiesto. No, lei andava a lavorare, quindi non è che la vedesse molto.

y seremos.

Non c'è introduzione. Sound Damn Words comincia e sei già dentro. 16 minuti di puro flusso improvvisativo. In un'epoca dominata da brani brevi e ottimizzati per lo streaming, la pubblicazione di un pezzo improvvisato di 16 minuti come primo singolo rappresenta una significativa dichiarazione artistica e commerciale. Carlos Niño e Andrés Renteira tessono una pelle sonora di campanelli messicani e shaker senza seguire un metronomo particolarmente definito, ma piuttosto seguono il respiro delle querce nere sopra di loro. Sì, perché il disco è stato registrato dal vivo il 18 dicembre 2024 nell'ambiente esterno del Coldwater Canyon Park di Los Angeles, sui terreni dell'organizzazione ambientalista senza scopo di lucro Three People. Nate Mercereau ha un microfono ambientale con cui prende dal vivo frammenti di suono in tempo reale, li mappa sulla sua chitarra MIDI e ce li restituisce deformati, trasfigurati. Il passato che diventa presente, che diventa suono. È quello che potremmo chiamare suonare la realtà. Intanto, i fiati di Aaron Shaw e Kamasi Washington non suonano melodicamente, ma creano delle nuvole che restano ferme in cielo e cambiano colore col sole che tramonta sul Coldwater Canyon, finché le note non diventano memoria d'aria. E la voce di Saul Williams entra dopo 2 minuti, prima il suono, poi le parole, come dice il titolo. E quando queste parole arrivano, non sono spiegazioni, sono un'altra forma di percussione, le consonanti come clave, le vocali come tamburi d'acqua. Land back, vogliamo la terra indietro, vogliamo indietro la terra. Francesca Hart suona una conchiglia e la filtra attraverso il computer. Il delay sembra calibrato sulla distanza tra 2 querce. Il tempo che il suono impiega per tornare indietro diventa parte della composizione. È geografia trasformata in tempo, tempo trasformato in cerimonia. Il suono del concerto

progetto è stato gestito da Adrian Garcia Romano e l'ingegnere di registrazione è stato Cam Barrientos presso Three People. È dei veterani però che mixa a Chicago e ha dovuto scegliere far prevalere il suono della notte o il suono degli strumenti. Alla fine, giustamente, ha tenuto tutto, civette, vento, fruscio collettivo del pubblico, in modo da ampliare la metanarrativa delle registrazioni, rendendole una specie di mix aumentato dal suono del tempo, e quindi portando a compimento la visione artistica produttiva di Nunez, che consiste nel guidare le sessioni improvvisate su cui modella poi dei paesaggi sonori per rendere il suono del paesaggio sonoro indistinguibile dalla performance dal vivo e dalla ricomposizione in studio. Ora esci, porta con te le cuffie, mentre cammini ascoltando Sound Then Words. Ogni tanto togli le cuffie per 16 secondi, conta quante volte un suono reale, un'auto, un uccello, il tuo respiro, si confonde con quello registrato. Quando il brano finisce, fermati e registra 16 secondi del luogo dove sei. Riascoltalo stasera prima di dormire. Hai campionato anche tu la realtà, come ha fatto Mercer esattamente quella sera del 18 dicembre. Il passato è di nuovo presente, il futuro è già memoria.